0: me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella.
1: Globo TV.
0: Sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: 7 alle 10 on Global TV.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Continui a cambiare canale per noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Quell'imprevisto, che ne so, ma non dobbiamo parlare solo del bagaglio, perché che ci frega del bagaglio? Ma qua a febbretta a 39 il primo giorno di vacanza, per esempio, no?
4: Ma magari, ma che mi è successo? Che c'è successo a noi?
3: Che è successo
4: in Sardegna, a casa di mio marito, non abbiamo avuto la corrente elettrica per una settimana, perché problemi burocratici con il
3: bolletta
4: servizio
3: non
4: elettrico.
3: Pagata, lo dico io.
4: Sì. Bolletta non pagata, 1200 euro di bolletta per una casa non vissuta. Mi pare anche chiaro che non la, che
5: quindi
4: non la paghi.
5: Conferma,
4: ma
5: bolletta non pagata.
4: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Comunque, parentesi. Arriviamo lì, abbiamo dovuto comprare un generatore elettrico, Madonna, per avere acqua e elettricità. Madonna. Siamo stati una settimana così, tipo in campeggio, Madonna, praticamente. Cioè, sceglievamo quelle due ore la mattina per preparare tutto quello che dovevamo preparare fino alla sera, quindi prepararci già la cena, un incubo, ma l'importante nelle avversità è saperle affrontare con ottimismo e con felicità.
5: Direi ottimismo truffaldino, direi.
4: Truffaldino dall'altra parte.
3: Io sto immaginando adesso quel e lo associo all'odore dello zucchero filato, Flaminia che vende i ciuccetti di zucchero, col marito che fa il torone intanto.
4: Ma magari almeno alzavamo tu spazio.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

Com. Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto!
4: Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana l'insegna ancora dell'estate, un po' in tutta Italia, quindi anche nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, ma soprattutto con il caldo che continua a farsi sentire in maniera anche piuttosto pesante. Temperature massime fino a 35-36 gradi nelle zone interne, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Caldo anche nelle ore serali e notturne, solo al primo mattino si sta abbastanza bene. Settimana prossima si parte allo stesso modo, ma da mercoledì temperature in calo. Dettagli con l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda

0: continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.

0: wait for me. I'll be back.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: E te lo voglio di.
1: Cosa?
3: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
3: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia. Un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Buon weekend con il morning show di Radio Globo. Si può cominciare anche per questo sabato il primo appuntamento con il meglio di tutta la settimana della nuova stagione.

0: chiusa estiva con il meglio di tutta la settimana. Siamo al primo appuntamento di questa nuova stagione. Per l'occasione abbiamo deciso di vestirci male.
1: Male come al solito.
0: Male come sempre. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Ma buongiorno Massimo Vari. Ci fanno svegliare presto anche il sabato. Io non ce la faccio più. Abbiamo iniziato da una settimana.
0: Ma no, dai, ma guarda che ci divertiamo. Adesso fai così perché siamo all'inizio, ma poi guarda, ci divertiamo.
1: Guarda, se lo dici tu.
0: No, spero invece sia, ecco, un appuntamento così gradevole anche per i nostri ascoltatori che stanno facendo colazione e che magari ci stanno anche vedendo sul canale 91 del digitale terrestre. Quindi salutiamo anche il pubblico televisivo.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: E stanno vedendo che siamo vestiti male, appunto, a confermare quello che abbiamo detto anche noi.
1: Questo è quello che passa il convento, sì, lo devono accettare. Dai.
0: Poi da domani io verrò con la canottiera come quella di Alcaraz col capezzolo di fuori, va bene?
1: E non mi complicare le cose che poi lo sai, eh?
0: Buon gustaia. Cominciamo ragazzi, 3 ore da passare insieme con il Morning Show qua su Radio Globo. The Morning Show. The Morning Show.

0: Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Ehi, ma questo che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo? No, chiedo per un amico,
5: Sono solo io che ti posso rispondere, sì, è quello.
4: Ok, mi serviva la conferma. Ogni tanto mi smarrisco, non so dove sono e dove mi trovo, quello che faccio, quello che dico.
5: Vabbè, se vuoi ti porto a casa con la mia macchina, sai, quella col motore a scoppio.
4: Bello, che meraviglia. Col motore a scoppio, no, ci dobbiamo però un attimino modernizzare. Il problema è che però non è facile, perché ti devi destreggiare fra tutte queste nuove tecnologie. Hybrid, full hybrid, plug-in.
5: Allora, noi non ci abbiamo capito niente, ci hanno anche un po' aiutato gli ascoltatori, facciamoglielo risentire, perché se ti chiedo di ripeterlo, secondo me neanche tu lo sai fare.
4: No, no, assolutamente, io sono un po' come la mucca che guarda il treno che passa.
0: Oh. The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
6: La benzina anche ormai sta più di 2 euro, però con la full hybrid sono più o meno riuscito a fare Roma-Catanzaro con un poco più di 90 euro.
4: Beh, buono. Buono, full hybrid, però non è quella che ti devi fermare ogni tot per ricaricarla, no?
5: Full hybrid?
7: Non si ricarica con la benzina, quindi sì.
4: Ti devi fermare alla colonnina ogni tanto.
7: Penso di sì,
4: un po'
7: invece,
4: come quelle,
7: scusate,
4: che hanno la Tesla, no? È uguale, la stessa cosa. Ragazzi, io sulle macchine elettriche non ne so niente, lo dico perché...
5: Adesso dice che ti devi fermare.
7: Penso di sì, se sì, è full hybrid, penso di sì, ti devi fermare. Non può fare 700 chilometri.
4: Scusate, full hybrid e elettrica, che differenza
8: allora,
4: c'è?
8: Allora, una è sulle elettriche e ti devi fermare,
7: esatto,
8: per forza.
7: Esatto.
8: L'altra, se finisce la carica, vai comunque, diciamo, a benzina, però comunque va ricaricata. Che se la ricarichi andando a benzina, tanto vai e ti tieni quella benzina.
4: Appunto, cioè questo è una roba di quelle che fa tutto un giro, però alla fine la benzina la devi mettere.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ragazzi, ci siamo un po' impantanati in questo discorso delle automobili elettriche, perché sta diventando un po' tipo carreggiata interna, carreggiata esterna, ragazzi, del raccordo, ve lo dico.
8: Io non confesso che non ci ho capito niente.
4: Nemmeno io, con l'hybrid, full hybrid. Perché c'è la macchina elettrica, poi c'è quella hybrid e poi c'è quella full hybrid.
8: Aspetta, poi c'è plug-in hybrid mild hybrid.
4: Ma che è sta roba? Vabbè.
8: Io mi arrendo.
4: Non se ne viene fuori così, non si può fare. Allora, ci abbiamo capito qualcosa, abbiamo letto, googolato.
7: Allora, guarda, rispetto alla full hybrid, io sono specializzato solo in questa, perché l'ho aperto questa.
4: Sì.
7: Cioè, allora, il motore è a benzina, quindi ve lo confermo, e il motore a benzina aziona un generatore interno che ricarica gli accumulatori, quindi non c'è ricarica elettrica, cioè non ha spine, prese, va a benzina che ricarica l'elettrico. Questo è full hybrid. Provate a smentirmi.
4: Ma no, io adesso non voglio nemmeno entrarci in questo ginepraio, guarda.
5: Smentire Google poi mi sembra un po' troppo.
8: Io sono un po' vintage, vi posso parlare del GPS.
4: Con l'impianto a gas e il pistolone.
7: La miscela del ciao.
4: Madonna, ragazzi. Che era una cosa meravigliosa da fare. Quando
7: bellissimo.
4: Dovevi fare la miscela, vi ricordate?
7: Al 2,
8: al 5, al 3.
4: Farla un po' più grassa. Ste frasi che ormai sono andate nel dimenticatoio.
5: Mai coperti.
4: Vabbè, comunque, insomma, se devo scegliere una macchina, quale mi conviene? Perché che differenza c'è? Allora, quale mi fa risparmiare di più? Full hybrid, hybrid.
7: Te sei scordate, pensa.
4: No, non ci capisci.
8: Guarda,
4: niente.
8: Purtroppo è difficile, perché dipende dall'uso che ne devi fare.
7: Esatto.
8: Quanto cammini, dove, su che percorso.
7: Però molti taxi sono full hybrid, quindi insomma di conseguenza si risparmieranno.
8: No. Se c'hai un
7: giorno.
8: Cinquantino per comprarla.
5: Ragazzi, ma tutta sta roba elettronica, elettrica, si rompe, si
8: GPL, GPL.
5: Ma fate per pandino, tutta l'altra vita.
4: A carbone dovete andare. Però ci sono quelle che ti fanno bestemmiare, perché per esempio qualcuno prima ci ha detto: ho fatto un viaggio Roma-Catanzaro. Ecco, però ci devi mettere 9 giorni. Dice: risparmi, però 9 giorni, perché ti devi fermare a ricaricare ogni tanto. Sai che ci sono quelli che fanno veramente i viaggi con le soste programmate, perché insomma è ovvio, devi a un certo punto ricaricare le batterie, quindi devi calcolare anche quel tempo lì, nel momento in cui...
7: Non mi entusiasma molto questo tipo di viaggio.
4: C'è da dire, almeno credo, che insomma da questo punto di vista qui magari si sta facendo qualcosa per accelerare un po' quelle che possono essere le soste per il rifornimento, però più o meno almeno una mezz'oretta insomma ci vuole per ricaricare le batterie.
7: Questo sicuramente. Quindi, io ricordo uno sfogo terribile di paragone, non so se avete presente, contro le auto elettriche, perché ne aveva affittata una e si trovava proprio in un autogrill, come dicevi tu,
8: impantanato,
7: perché lì era praticamente esplosa quasi, e quindi faceva una arringa contro le auto elettriche. Non è stato il solo, ce ne hanno di difetti, però insomma, se dovete fare viaggi cittadini, forse...
8: Io continuo a essere uno scettico di questa transizione.
7: Io pure. Mi allineo.
3: Ma stavo a sentire pure che c'è sta un paesetto qui in Italia, non mi ricordo dove, sì, che il sindaco si è comprato una pompa di benzina,
4: sì,
3: e sta vendendo la benzina a quanto la paga per i loro cittadini.
4: L'abbiamo detto, però non è il caso di Roma.
8: Più di uno, comunque, lui parla probabilmente di quello di Valle Castellana, ma ce ne sono anche altri.
4: Ce ne sono diverse, sì, ok? E qui a Roma ci sono, ma Città del Vaticano.
9: Buongiorno, io ho la macchina 100% elettrica e ogni 100 km in autostrada la devo caricare. Bye bye.
4: Madonna, che palle, però.
8: Beh, 100 sono pochine,
4: veramente.
8: Cioè, un giro di raccordo e ti devi fermare.
4: Dura molto di più la macchinetta di mia figlia Marta, ragazzi. Cioè, non stiamo scherzando.
1: The Morning Show on Radio Global.

0: be back.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
4: Supermercati.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Frigitrice ad aria Hi-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: morning show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Oh, il weekend dalle 7 alle 10 c'è il morning show. Sai che stavo pensando? Che ci sono alcuni che magari stanno partendo proprio in queste ore, no?
3: Beh, perché come no?
2: Tanti italiani, sono 10 milioni che hanno scelto di fare le vacanze a settembre.
3: Beati loro, che bello, no? La pace, il relax, poca gente.
2: Certo, certo. Che bello se poi non c'è quell'imprevisto che ti va a rovinare la vacanza, perché abbiamo scoperto che quelli che sono andati invece ad agosto, a qualcuno è capitato qualcosa che ha mandato le vacanze per storto.
3: Ma vogliamo farglielo riascoltare a questi qui che sono in macchina o a casa in questo momento?
2: Ma certo, per incoraggiamento. Vai, vai.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Vero Giampaolo, che è successo?
5: Ciao, buongiorno a tutti, anche a quello nuovo.
6: Maledetto.
3: A cosa?
2: Allora, bravo Giampaolo, così che si fa. Senti, dove sei andato quest'estate?
5: Allora, la mia disavventura non è di quest'estate, è stata in montagna un po' di tempo fa. E quindi arriviamo, decidiamo di andare a fare questa settimana bianca dopo anni che non andavamo. Affittiamo sci, scarponi, tutto quanto, andiamo sulle piste.
2: Sì.
5: E alla fine della prima pista cado e quindi mi faccio la gamba sinistra in 11 pezzi.
2: No, ragazzi, in 11 pezzi è un puzzle. Ma te ne rendi conto?
5: Sì, esatto. No. E poi ho rotto radio scafoide e trauma maxillofaciale. Bevo la cannuccia perché non riuscivo a bere nemmeno.
2: Oh, diciamo che sui sci te la cavi, eh? Sei forte.
5: Che ci so anche andare bene sui sci.
2: È quello caduto, il problema.
5: Non mi ricordo nemmeno come sono caduto, quindi. Madonna. Però insomma, poi mi sono fatto 5 mesi e mezzo senza camminare. Questo era gennaio. E a luglio mi sposavo. E quindi non sapevo se arrivare, se potevo andare all'altare con le gambe mie o...
2: Adesso capiamo tutto. Adesso abbiamo
5: il messaggio forte era quello, difatti, è che non l'ho capito in tempo.
2: E come sei arrivato all'altare effettivamente?
5: Con una puntura di Vortaren prima di uscire da casa.
2: Però sulle tue gambe, quindi.
5: Sugli sci.
2: Sarebbe stato meno pericoloso, guarda, te lo dico io, perché insomma, vabbè. Adesso il matrimonio va alla grande. Come stai da sposato?
5: Sto bene, due bei bambini, tre bellissimi cani, quindi stiamo benissimo.
2: Ah, pure i cani hai fatto, la cucciolata, bambini e cani tutto insieme.
5: C'ho
2: molto
5: tre Buseron a casa. Andatevi a vedere che cane.
2: Il Buseron, ragazzi.
3: Sai,
2: adesso
3: che non lo conosco,
2: curiosi.
3: Io sono sempre esperta di razze.
2: Alessio sa tanto di cani.
6: Io sì, però Buseron mi suona strano. Io ho un pastore del Caucaso, sono un po' esperto.
7: Che bello, è una specie di Doberman un po' più tozzo.
2: Sì, sì.
5: Vabbè, un pastore.
7: Per far capire.
2: Va bene. Allora, per ora, insomma.
5: Per ora cammino.
2: Però no, per ora Giampaolo ti mettiamo nella top 3. Secondo me te lo meriti il posto. Però sentiamo qualcun altro. Per esempio, Emanuele. Buongiorno Emanuele.
8: Buongiorno a tutti.
2: Vai,
8: torna
2: Emanuele.
8: A quello nuovo.
2: Ecco.
8: Mamma ha detto che non devo parlare con gli sconosciuti, quindi
2: non accettare mai le caramelle. Allora, com'è andata questa estate?
8: Allora, viaggio di famiglia in Valle d'Aosta. Arriviamo a Cervinia domenica, lunedì e martedì non c'è stato gasolio. Non c'è stata benzina da nessuna parte.
3: Ma quest'estate?
8: Esatto. C'è stato un problema, non hanno scaricato gasolio, noi quindi fermi perché non potevamo andare da nessuna parte.
2: Madonna.
8: Perché siamo arrivati su che era quasi secco.
2: Che sfiga.
3: Quindi
8: no, non bastasse questo, dopo 2 giorni che eravamo lì c'è stata la frana sul Cervino. Noi avevamo il classico chalet del Mulino Bianco, capito, col fiumiciattolo che passava davanti casa, tu per arrivare a casa devi attraversare il ponte, queste cose qui.
2: Poverino.
8: Torniamo a casa da una passeggiata, dopo 20 minuti che eravamo sul letto, chi dormiva, chi guardava la televisione, arrivano i vigili del fuoco.
2: Perché?
8: Perché ci hanno evacuato. Perché il nostro era la prima casa sulla destra del fiume, perché i paesi si svolgevano tutti a sinistra.
2: Madonna, Emanuele mio, però.
8: La prima casa sulla destra del fiume, e il fiumiciattolo, che era un fiumiciattolo, era diventato praticamente un fiume si sentiva il rumore dei massi spostati che sbattevano uno contro l'altro.
2: Caspia, ragazzi,
8: E ci hanno evacuato perché la paura era che si portasse via il ponte.
2: D'altronde l'abbiamo detto, no? Quello che insomma è successo in Nepal, grazie a Dio non è successo in Italia, però ci sono alcune situazioni che allarmano.
6: C'è stato un terremoto ai Campi Flegrei, insomma ce ne sono state
2: adesso,
6: di situazioni
2: proprio a livello di frane. Dico,
6: poi mai prendere le case sulla destra dei fiumi, questa è una cosa che si sa
2: mai. Quando
6: vuoi proprio cercartela
2: sinistra, mi raccomando.
9: Dice dove l'anno prossimo che non ci venimo.
2: Emanuele, per carità, ti vogliamo bene, però effettivamente va bene. Aspetta,
8: la cosa buona è stata che comunque dopo 2-3 ore l'allarme è rientrato, quindi ci hanno fatto rientrare dentro casa. Ma sto fiume è stato grosso per tutta la settimana, il rumore infernale faceva.
2: Vabbè, praticamente avete passato l'estate a non fare niente, cioè solo a scappare da un'emergenza all'altra.
8: Niente, però almeno se stava freschi,
2: almeno quello. Proviamo con Alessandro, sentiamo com'è andata ad Alessandro. Vai, buongiorno Alessandro.
10: Ciao a tutti, pure a quello nuovo.
2: Vai.
10: Io sì, è un'avventura simpatica. Vado con ad Alghero con un po' di amici, questo qualche anno fa. Andiamo a fare la spesa iniziale, ci beviamo qualcosa.
2: Bello, ragazzi, almeno quello. Proviamo con Alessandro, sentiamo com'è andata ad Alessandro. Vai, buongiorno Alessandro.
10: Ciao a tutti, pure a quello nuovo.
2: Vai.
10: Io sì, è un'avventura simpatica. Vado con ad Alghero con un po' di amici, questo qualche anno fa. Andiamo a fare la spesa iniziale.

0: si rimargina mai, quindi ti sei rovinato la vacanza, immagino.
1: Rassicuriamolo, bravo.
0: l'ha vissuto, ce lo dirà forse, vero Alessandro?
2: Ah sì, guarda, ho passato tutta la vacanza a zoppicare, però l'ho vissuta bene, diciamo che comunque col sorriso in faccia.
1: Almeno quello. Vabbè. Sì, e però Espi ne entra al piede, quello
2: vabbè,
1: insomma, quelle, non sono
2: per un mesetto me le so tenute. The Morning Show on Radio Global.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana l'insegna ancora dell'estate, un po' in tutta Italia, quindi anche nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, ma soprattutto con il caldo che continua a farsi sentire in maniera anche piuttosto pesante. Temperature massime fino a 35-36 gradi nelle zone interne, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Caldo anche nelle ore serali e notturne, solo al primo mattino si sta abbastanza bene. Settimana prossima si parte allo stesso modo, ma da mercoledì temperature in calo. Dettagli con l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione. Tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
1: The Morning Show.
2: The Morning Show.
1: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: morning show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del morning show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Questo è il morning show di Radio Globo, nuova edizione 26-27, c'è scritto sul catalogo, con un innesto tra l'altro, no? Lo sapete, ormai insomma chi ci sta ascoltando da qualche giorno ha scoperto che c'è un pezzo che se n'è andato, ma c'è una new entry, quello nuovo.
3: Coso là, lì, come quello, si chiama? Quello.
2: Allora dobbiamo ancora un po' imparare, insomma, ecco, i nomi, però c'è quello che invece è stato con noi per tanti anni, che conosciamo molto bene.
3: Si chiama Giovanni Lucifora e non dimentichiamo
2: che però abbiamo voluto in qualche modo importunare, visto che adesso ha una nuova vita. Sentiamo, dai.
0: The morning show
4: on Radio Globo. Io non vorrei dire, ma secondo me Lucifora va bloccato tutto ovunque.
2: Abbiamo provato un attimo, no, perché volevo farvi raccontare proprio da lui che cosa sta combinando, ecco, siccome qualcuno ci sta chiedendo, vabbè, ma adesso questa nuova avventura di Giovanni, che tra l'altro è partita, anzi andate a fare un giretto sui nostri social, perché lì trovate anche alcune cose che vi fanno un po' capire il nuovo lavoro, la cosa di cui si sta occupando Giovanni, molto molto bello.
5: Faccio presente che Massimo sta dicendo tutto questo perché poi gli addebita lo spot in fascia 8-20,
2: ovvio,
5: che sono 600 euro.
2: Questo è il prezzo vecchio, adesso abbiamo aumentato, poi per Giovanni facciamo uno strapparo regola, quindi il 20% in più. Allora 393 777 7172, ritornando da voi alla Globo WhatsApp, la questione è quella su Alessandro Di Battista, che insomma Alessio ci ha raccontato, sembrerebbe ci sia un leggero miglioramento, anche se poi la situazione è quella che è.
6: Lui sta rispondendo ai messaggi d'affetto, okay. Però c'è da dire che a livello di bollettino medico confermano le condizioni molto gravi, questo è riportato,
2: è grave,
6: molto grave. Ovviamente ragazzi, qui l'ipotesi è un ictus, è inutile che uno, certo. Lo diciamo, non è che è una cosa, poi lo potranno smentire, è un'ipotesi, però un forte mal di testa che ha portato a questo stato di gravità delle cose,
2: certo,
6: è quello,
2: ovvio,
3: però
2: che fa
3: ci rassicura il fatto che sia già attivo sui social.
6: Esatto,
2: poi magari non sarà nemmeno lui a scrivere, per carità, però ecco, insomma, se uno comunque dà delle notizie è già qualcosa, piuttosto che non darle come Giovanni, dico bene? Dico bene?
7: No, buongiorno,
2: eccolo! Oh. Giova, allora buongiorno,
5: è la prima volta che gli sento dire solo buongiorno senza tutte e a tutti.
2: È vero, ormai.
3: Giovanni, che succede?
7: È cambiata vita, è una vita diversa. Io ho capito che a quest'ora esiste il mondo a quest'ora. Non esiste solo lo studio.
2: No, Giovanni, è vero. Esistono addirittura il sole che sorge, tutte queste cose che sei sempre perso, effettivamente.
7: Pensa che vicino a me sta passando una che sta facendo footing.
2: Sì, però io da uno come a te mi aspetto che metta bene il telefono, che non tolga il viva voce, l'auricolare, quello che hai, ok? Perché sennò vado fuori dei gangheri.
5: Ma lo fa per sfregio.
2: Allora,
7: che devo fare? Okay, io non so né con viva voce né con nulla. Così
2: ecco, questo è quello che dicevano gli ascoltatori. E ti ricordi tu? Non è vero, comprate un telefono, stronzo. Adesso te lo dico io.
7: In realtà un telefono me lo dovrei comprare. Se me lo dici, è vero, è giusto. Tutto là.
2: Senti, Joe, allora, a parte che era una scusa così per svegliarti, per romperti le palle, perché so, ecco, queste abitudini probabilmente prevedono anche una sveglia in un orario più umano.
3: Massimo ha detto che lo vuole fare tutti i giorni.
2: Sì, una rubrica, una puntata.
7: Lo può fare. Lo può fare tranquillamente, poi magari non risponderei subito. Anche perché la telefonata che avete fatto voi mi risultava che arrivava da Bracciano.
2: Da Bracciano.
7: Io ero in bagno a farmi la doccia.
2: No, l'abbiamo fatta apposta. Senti, Gio, però ci sono ascoltatori, ecco, che stanno chiedendo, no, la nuova vita di Giovanni, cioè questo nuovo percorso lavorativo. Allora, siccome, ecco, Giovanni comunque è stato qua nel morning show per tanti anni, mi sembra giusto che anche qua nel morning show di Radio Globo racconti un po' quella che è, insomma, questa nuova avventura. Molto velocemente, perché ecco, se ci rispondevi prima magari ne parlavamo un po' meglio. Però vabbè, raccontiamo un attimo, dai.
7: Sì, partiamo dal fatto che non sono morto, nel senso che fra mezz'ora ci vediamo anche lì in radio, poi i prossimi giorni se volete possiamo parlare. No, semplicemente abbiamo onorato, se mi passate questo termine, i 10 anni dal terremoto di Amatrice. Noi nello scorso inverno, primavera, siamo andati più volte ad Amatrice, abbiamo fatto varie interviste, ne è uscito un podcast di 6 episodi, oggi esce il 3° episodio, tra l'altro ne uscirà uno ogni lunedì, di 6 episodi con le persone che sono rimaste anche sotto le macerie, chi ha perso qualcuno. come cambia la vita dopo un terremoto, vi posso garantire che è cambiata anche la nostra di vita, che siamo andati lì a ascoltare queste storie e siamo cambiati molto molto anche noi. Lo consiglio sia per capire cosa è accaduto, ma anche per fare delle riflessioni proprie personali. È veramente molto intenso come podcast.
2: Certo, a 10 anni che cosa è successo, che cosa è cambiato, che cosa si è mosso, insomma, quindi avrete un po', diciamo, il polso della situazione, il punto della situazione. Quindi questo è un primo passo, Gio, perché poi arriveranno tante altre cose, no?
7: Assolutamente sì, arriveranno anche cose settimanali, quotidiane, insomma c'è veramente tanta tanta carne al fuoco e diciamo che da oggi, sì, io sono ripartito già da una settimana, però da oggi diciamo c'è la ripartenza più ufficiale, vera e propria. Lasciami ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto dopo aver ascoltato i primi due episodi, anche lì in studio ringrazio chi mi ha scritto, insomma, e sapete a chi vi riferisco, insomma, Flavinia, Gabri, l'altro Gabri, insomma mi ha fatto veramente molto molto, Alessio tra l'altro. Avete preso questa.
2: Cioè, stai dicendo che io sono l'unico che non t'ha scritto?
5: Sì.
7: Tu sei. Sì, è vero, sei l'unico che non mi ha scritto.
6: Vedi, io sì, è vero.
7: Assolutamente.
2: Ma nemmeno l'ho visto.
7: È grande. La grande Alessio, io volevo solamente abbracciare un grande amico, tra l'altro che conosco da anni. Avete preso una carta vincente.
6: Grazie, Gio.
2: Bene, bene. Naturalmente lui ha parlato male di te fino a 5 minuti fa.
4: Bella vita, Gio. Come svegliassi a mezzogiorno, eh? Dici.
2: Sta godendo. No, vabbè, tra poco sarai in radio, quindi Gio, ci vediamo tra poco.
7: A dopo, un bacio a tutti, buona stagione.
2: Ciao.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: parlato durante questa settimana con il ritorno dalle vacanze, ce ne sono state diverse, no? Di notizie anche spiziose, come quella che stiamo per andare a risentire.
1: Beh, dai, lo stabilimento della Ferrero è stato licenziato un addetto al confezionamento delle merendine che ha mostrato una mossa di taekwondo e ha fatto male a un suo collega.
0: Ecco, vi lasciamo immaginare i commenti sotto questa notizia.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: Faccio vedere una mossa di taekwondo e quindi che fa? Sferra due colpi sull'addome a un collega e per questo motivo è stato licenziato un operaio che lavora alla Ferrero di Alba.
3: Esatto.
0: Io te spezzo una costola se tu non mi dici, se tu non mi dici queste cose. Che poi che fanno? Mi licenziano anche a me? Perché sul lavoro...
3: Sì.
0: Allora, che è successo? L'hanno licenziato, no?
3: L'hanno licenziato, lui ovviamente ha fatto ricorso, ma il tribunale, il pronunciamento del tribunale ha confermato la prima sentenza. Licenziamento ovviamente è un'aggressione, non è poteva essere visto come uno scherzo, no?
0: Vabbè, però, fatta... No, vabbè, dai, perché aggressione?
1: Già, allora, stavo parlando di taekwondo.
4: È insopportabile il collega molesto che ti deve far vedere le mosse di arti marziali. Però ti chiede scusa, dai, da mo' licenziato.
0: No, però, oh, guarda, ieri in palestra abbiamo fatto questo, guarda, ti faccio vedere, non c'è cattiveria.
4: Poi gli ha fatto male.
3: Il luogo non era deputato, erano nella mensa dell'azienda.
4: Tra l'altro.
3: Lui era un maestro di taekwondo e quindi gli ha fatto anche male.
1: Sì, però bisogna vedere se quello che ha ricevuto il colpo è stato lui a denunciarlo all'azienda oppure se telecamere, colleghi appunto che hanno visto la
3: notizia
1: scena.
3: Non è che è passata sotto silenzio.
4: Licenziato in tronchi.
0: Buono. Non cominciare perché ragazzi ci sono delle cose che sono meravigliose. Sotto la notizia ci sono dei commenti che toccano dei livelli che sono un qualcosa di inarrivabile.
4: Sì.
0: E questa è la cosa bella, perché naturalmente tutto questo sappiamo, insomma, l'azienda produttrice della Nutella, di tanti snack, quindi adesso non mi metto a dirli perché così ve li lascio a voi. I giochi di parole si sprecano, ragazzi,
1: perché lui era addetto al confezionamento dei prodotti Kinder. Quindi
0: licenziato in tronchi, ragazzi, ci sta benissimo, ma ce ne sono altre 10.000.
3: Sì, tutte belle, tutti bravi.
0: Allora, un'altra solo per così, per dare lo spunto, perché poi voglio sentire i nostri ascoltatori invece su questo. Qua mi dovete scatenare l'inferno, perché secondo me, insomma. Allora, qual è un'altra che...
1: Questa mano può essere piuma o può essere Ferrero?
0: Giustamente, ragazzi, troppo bella.
1: Sì, ma devono fare i nostri ascoltatori.
0: Sì, allora chiamiamo voi all'appello e quindi vi do il numero della Globo WhatsApp 393 777 7172. Io vi chiedo solo una cosa: fateci godere, mi raccomando, tirate fuori qualcosa di esplosivo.
5: Se esagerava lo mandava nel Kinder Paradiso.
6: Ma quindi l'azienda ha fatto fiesta?
7: Hanno fatto buono.
8: Vabbè, ma era un tipo buono.
9: Licenziamento a sorpresa.
10: Duplo calcio volante.
11: Ma voi la storia non la sapete bene, perché quello praticamente stavano a mangiare alla mensa, quell'altro ha dato una spallata col vassoio e quello ha detto: te lo dico l'ultima motta, non lo farei più.
12: Vabbè, dai, si può giocare alla Kinder Card.
13: Voleva fare Karate Kinder.
0: Karate Kinder, bene, mi piace.
1: Bravi.
0: Ci avete regalato qualche soddisfazione, ma poi sul post lì ce ne sono altre 200.000. Che è arrivato.
4: Beh, questa è la mia preferita: Killer Cereali.
0: Killer Cereali.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
1: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
4: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma. L'evento

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Buona mattinata con il Morning Show nell'appuntamento del weekend, quindi il meglio di tutta la settimana. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Vai, siamo pronti a ripartire altre due ore.

0: Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo, ma visto che nella prima settimana abbiamo parlato tanto di quello che è successo comunque nel periodo estivo, escono fuori come ogni estate le storie su questi scontrini con qualche voce dubbia, diciamo così?
0: Fantasiosa, fantasiosa.
1: Sì.
0: Addirittura c'è il contributo volontario, che sarebbe una mancia poi alla fine obbligatoria. Sentiamo com'è andata.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.
0: No, beh, allora, mancia obbligatoria, uno dei tanti trend di questa estate. Tra questi, le cose che sono diventate virali, c'è anche questo scontrino con la mancia, un contributo volontario, non chiamiamola mancia, contributo volontario di 48 euro a Forte dei Marmi, ok? Allora, ci dicevamo, che contributo volontario è se me lo metti sullo scontrino così?
3: Esatto.
0: Non è che sono io che ho scelto, cioè c'è proprio una voce sullo scontrino. Vabbè, sentiamo che ci dice Fabio. Buongiorno Fabio, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno
0: ciao
4: a tutti.
0: Ciao Fabio,
4: ciao. Vai. Cioè, per me è una cosa giustissima la mancia obbligatoria. Perché tu te fai, io vado a cercare ameriere, no?
0: Aspetta, fai... cosa giustissima hai detto? Non ho capito bene.
4: Giustissima.
0: Ok.
1: Come in
4: allora,
1: America.
4: Come in America, bravo. Volate di 50-60 persone, vai a piare la roba, ti dico, vai a piare, cioè, la pizzeria, cioè, io lavoro in un bar, ristorante, pizzeria, no? C'è cioè, il forno a legna a 45 km dal tuo tavolino, per dire, no? Ti fai 60 persone così, glielo servi, tutto bello, riferito, vanno a casa, spendono 30, 40 euro a persona, non puoi lasciare 50 centesimi di mancia per uno. Ma che vi costa?
0: Vabbè,
4: che
0: ma cosa vi costa? Scusa, però perché, allora, tu non prendi uno stipendio?
4: Ho capito, ma io prendo pure lo stipendio, perché dite Dio?
0: Aspetta, non è che il locale l'ha progettato, quello che è venuto a mangiare, quindi ti ha messo il forno a 30-40
4: euro.
0: Ma che vuol dire? Scusa,
4: quello che mi chiami 700 volte, scusami, mi è caduta la forchetta e vai a la forchetta.
0: Ma che lavoro fai? Lavoro fai tu?
4: Ma che faccia il servo, porco due, faccio il cameriere.
0: Ma il cameriere, appunto, allora il cameriere porta la forchetta.
4: Allora scusami un attimo, allora tu mi chiedi, scusami, porti in calda e te c'è vicino, magari c'è Massimo vicino, ok? Porto la salsa e Massimo, scusa, me la porti anche a me, ma come te chiede prima?
0: Allora è evidente che tu debba cambiare mestiere, comunque.
3: C'è un astio radicato,
0: c'è un veleno.
4: Guarda che è così, ragazzi, è così.
3: Però scusa, tu mi puoi chiedere 7 euro a persona per questo, perché alla fine 48 euro escono.
4: No, ferma, attenzione, quello è esagerato. Io sto dicendo proprio il buon senso delle persone, no?
0: Sì.
4: 60 persone, ma tu 50 centesimi che ti costano? Che ti cambia?
5: Ma guarda, io sono d'accordo con te e sono uno di quelli che lascia anche delle laute mance, però può essere anche una buona idea metterlo obbligatorio, ma me lo devi dire, non che lo metti sullo scontrino a sorpresa subito.
4: Non ti dico, ho capito, non ti dico mica 48 euro, chi gli dava? Io andavo là, glielo vogliamo
5: no,
4: fare.
5: Poi che li scopri dopo.
0: Senti, Fabio, dimmi la verità: quanto ti infastidiscono quelli che ne so, su un tavolo, forse però quello infastidisce più il cuoco, no? Su un tavolo ci sono quattro persone e uno d'ordine.
4: No.
0: A carbonara, l'altra la matriciana, l'altra la cacio e pepe e l'altra la gricia. Tutti diversi!
4: Poi in cucina, vai adi al cuoco dopo.
0: Capito? Quella cosa fa incazzare, no? Quella cosa. Senti, dimmi la verità. Secondo me tu sei uno di quelli che dentro al piatto comunque gli c'è sputa, gli c'è tutti. Tu sei uno di quelli.
5: È successo quest'estate.
4: Io sono uno, a me si mi vedi camminare, parlo da solo, perciò io diventavo scemo. Però perché queste cose no, queste cose non si fanno. Però parlo da solo. Non è che bestemmi e dico mentre cammino.
3: Mentre fai la mancia
5: e vuoi pure la mancia, cioè in giro per i tagli bestemmiando
0: la mancia uno così, ma stiamo
3: scherzando. Smette.
1: Scusa,
4: ma
1: dici
4: mamma da New York avvelenato.
1: Ci dici dove lavori? Perché se vengo a mangiare al ristorante dove lavori te e mi cade una forchetta mi sento troppo in colpa, scusa.
4: No, porta la forchetta da casa che
3: ti proprio zero, non vuole fare niente.
4: Senti questa invece. Quando vengono in cassa che ti fanno ma un sconto, ma vai? No, che te lo sconto? E manco lasciamo, allora io dovrei dire, ma te la lasciamo la mangi?
0: Giusto.
1: Quello lo puoi fare.
0: Io, ragazzi, è una cosa incredibile lui. Va bene.
4: È incredibile, e quando ti chiedono, ma l'amaro me lo offri? Ma perché l'amaro non lo pago?
0: Che vuol dire? È una cosa incredibile, ragazzi. Comunque tu c'è sputi nei piatti, io sono sicuro. 100%. Sì, 100%. Ma non ci andate, ragazzi, da questo.
3: È stato lui.
0: No. Elisabetta, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
0: Vai, Elisabetta, vai.
6: Allora, qualche mese fa ho organizzato una merenda per il mio compleanno in un noto hotel di Roma in centro, 5 stelle, una merenda caotica, tanta gente, servizio lì. Prendo lo scontrino, ma casualmente mi fermo a guardarlo perché sai, siamo sempre un po' sbadati, mi fermo a guardarlo perché aspetto la fattura e noto questo contributo volontario. Dico, scusi, questo contributo è la mancia che ho fatto, ma io non l'ho chiesta, ma voi dovete informarmi su questa cosa,
5: certo,
6: cioè il
5: 10%
6: sullo scontrino dove io l'ho fatta togliere subito, cioè quindi dovete prendere e toglierla, perché la mancia deve essere un contributo veramente volontario,
5: sì,
6: cioè, sì. Mi sono
5: trovata
6: bene.
5: Anche perché poi lo chiamano contributo volontario, cioè la dicitura,
6: esatto,
5: è quella, capito come?
6: Esatto.
1: Lo dovrebbero dichiarare, quindi, al momento che ti danno lo scontrino in mano.
6: Sì, secondo me adesso questa è una nuova usanza degli hotel, che un po', non so, sono abituati magari a ricevere americani, non si fanno caso, comunque per gli stranieri la mancia è un po' un'abitudine per noi.
5: Sì, però controllatelo sempre, perché insomma sta venendo,
6: esatto,
5: fuori che effettivamente ce lo buttano dentro, ce lo stanno ficcando, ragazzi.
6: Sì. Non è giusto, secondo me, perché devi essere informato e basta.
5: E cioè, quando dico ce lo buttano dentro, non intendo lo scontrino.
3: Esatto. La mancia.
5: Va bene. Vabbè, quindi l'hai fatto togliere, no?
6: Subito.
3: Ma hai discusso, hai litigato oppure l'ha accettato,
6: ero,
3: insomma, di toglierlo?
6: Ero molto stizzita, però ce l'hanno tolto subito, è ovvio.
3: Ah, vabbè.
7: Vai alla merenda a hotel 5 stelle al centro di Roma e non lasci la mancia. A burciana!
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
8: Let me tell you.

0: promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto Grandi Marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
10: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
11: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Mi chiedo, cioè, altri personaggi sfigati come questo qui ce ne sono nel mondo dei cartoni animati? Cioè, qual è quello più sfigato? Adesso, ok, Willy il Coyote, 70 anni per cercare di beccare sto struzzo, sto sì, roadrunner. Sì. Mentre invece, che ne so, tipo, Gargamella, è mai riuscita a beccare un puffo? Oppure, che ne so, Gatto Silvestro.
2: Visto che parlavamo dell'era glaciale, Scrat che non riesce mai a raggiungere la sua ghianda.
1: Cioè,
2: lo scoiattolino.
1: È vero, ci sono questi personaggi che, nonostante tutto, vanno avanti anni, anni e anni. E grazie a Dio, perché sennò poi noi che avremmo visto? Non avremmo visto niente. Però quello più sfigato, secondo voi, nella storia dei cartoni animati, qual è?
3: Ragazzi, però Gargamella c'è da fare un appunto. Lui li catturava pure i puffi, poi li metti nelle sbarre più grandi e escono sempre.
1: Sei
3: un coglione.
1: Hai ragione, è vero. Hai tutte le ragioni del mondo. Quelle gabbie lì non tenevano botta. C'è poco da dire o poco da fare.
4: Ragazzi, allora, il lupo della spada nella roccia che cerca sempre di rincorrere Semola e non ce la fa mai, anche quando Semola si trasforma in scoiattolo. Lui è sfigatissimo, uno dei film più divertenti della storia, che Massimo Vari non ha mai visto.
5: Non hai mai visto la spada nella roccia?
1: Mamma mia, datti fuoco! Allora, sentiamo adesso, sentiamo subito quali sono i personaggi più sfigati secondo i nostri ascoltatori, quelli che insomma ci hanno provato per tutta una vita. Allora, su questo che riguarda il Coyote, Willy il Coyote, sembrerebbe che nell'ultima puntata l'abbia catturato. Sembrerebbe che ci sia un video, però non si è mai capito se questo video che gira è fake o è originale. Cioè,
6: è stato segretato.
2: Non è stato prodotto dagli autori del cartone. Cioè, qualcuno che ha detto basta, non ce la faccio più a vederlo spiaccicato su un camion, adesso glielo faccio prendere. Però è un editing, cioè non è ufficiale.
4: Mai una gioia.
1: Mi confermi che non è ufficiale?
2: Così sembra.
1: No, ragazzi. No.
7: Vabbè, ma sì, Paverino è sfigato.
1: Paverino sfigato. Vabbè, il dualismo con chi era? Cioè, chi era il personaggio che voleva catturare? No, non c'era.
6: Non c'è, non c'è.
1: Sfigato perché, voglio dire, sfigato sicuramente. Poi con quella brutta zeppola.
8: Io quando è morto Torino a colla ho smesso di guardare i Simpson.
1: Capito? Cioè... se non sbaglio Massimo Lopez
4: lo ha sostituito.
1: Sì, cerca di mettere qualcuno che magari possa avere una voce più o meno simile. Per esempio, ecco, Homer Simpson c'è Alberto Pagnotta, se non sbaglio, no? Quell'imitatore che riesce a imitare tutte le voci dei cartoni animati e non solo. Quindi avrebbero potuto prendere lui, è uguale, ragazzi.
9: Io ci sono rimasto male pure quando hanno cambiato Pina De Fantozzi.
1: Pina De Fantozzi. È vero. Fu sostituita a un certo punto, insomma.
6: Come no. Dall'inizio che c'era l'attrice di cui non ricordo il nome, Milena Vukotic, no?
1: È vero.
6: È stato un cambio abbastanza radicale.
2: È stata altrettanto iconica anche lei.
6: Assolutamente, anzi forse più della prima,
10: Hanno cambiato la voce di Dottor House dopo 6 stagioni, quindi dopo tipo 70 episodi.
1: 70 episodi con la voce di Dottor House, anche lì insomma è stato un colpo per i fan.
4: Comunque si chiama The Last House.
1: Esatto. Brava!
4: Brava, ho googolato
1: Allora non sei brava per niente. Attenzione, vogliamo sentire quali sono i personaggi, abbiamo detto, di questa ritorno al cinema di Willy il Coyote, con insomma la speranza di catturare questo bip bip per 70 anni, ma non c'è mai riuscito. Dicono che ci sia un video, ma sembrerebbe fake. Allora sentiamo, secondo gli ascoltatori, quali sono i personaggi che sono molto sfigati per via insomma del loro dualismo perso tragicamente sempre. Vai.
11: Beh, pure Silvestro Cottitti non è proprio fortunatissimo.
12: Paverino è il più sfigato di tutti, io.
13: Tom e Jerry.
14: Tom di Tom e Jerry, poverino.
15: Arbaruccio, quello è un altro iellato, è Arbaruccio. A mucca, Arbaruccio e Camilla.
16: Vabbè, il più sfigato di tutti è Lupin, cioè è stato 30 anni frienzonato da Margot per tena vita.
17: L'ispettore Zenigata.
12: Sfigato di tutti, io.
13: Tom e Jerry.
14: Tom di Tom e Jerry, poverino.
15: Arbaruccio, quello è un altro iellato, è Arbaruccio. A mucca, Arbaruccio e Camilla.
16: Vabbè, il più sfigato di tutti è Lupin, cioè è stato 30 anni frienzonato da Margot per tena vita.

0: che poi non sta con lei perché si mette con Susanna, la sua collega di lavoro. Sta ragazza non ha mai una gioia.
1: Quella portaiella.
2: È più sfigato perché Gatto Silvestro, che poverello, prendeva sempre i ditti in bocca ma non riusciva a mangiarlo.
3: Il cartone più sfigato era Dolce Remy, mi faceva una tristezza, orfano, viveva barboni e ci aveva una lira. Porca miseria, camarezza.
4: Guarda, un po' strano da dire come sfigato è Yzma delle Follie dell'Imperatore, che secondo me è la cattiva migliore di tutti i cartoni, che però doveva vincere contro l'Imperatore, che invece è sempre stata sfigata.
1: Ah, ecco, sfigata. Però alcuni hanno interpretato male che qua stavamo parlando di dualismi, cioè quello che cercava di catturare quell'altro personaggio, esatto, del cartone, ma che non c'è mai riuscito, pur ad andarci molto vicino, no?
5: Oppure quello che subisce un personaggio, Orso di Mascia e Orso.
1: Madonna,
5: no, ragazzi, uno sfigato totale.
1: È vero, hai ragione, da esaurimento nel
5: sì.
6: Però allora, nella chiave che hai proposto tu, effettivamente Zenigata regna, eh?
7: Sì,
1: ci hanno detto Paperino, ci hanno detto che tra l'altro è al telefono con noi. Buongiorno, Paperino. Come va? Ha detto che sta facendo colazione in questo momento. Senti, ma ti hanno detto che sei sfigato, però insomma, vuoi dire qualcosa?
5: Che ti è successo stamattina?
1: È arrabbiata. Senti, ma stai andando al lavoro in questo momento?
6: Ha detto che c'è traffico.
1: Sì,
6: già.
1: Tra l'altro stava bestemmiando per via del costo del carburante, vero? The Morning Show. The Morning Show on Radio.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris!
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
21: The Morning Show.
22: The Morning Show.
21: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Addio,
1: Il clamoroso addio sportivo di Lionel Messi, ha fatto post sui social, l'Argentina e non solo piange, l'addio alla nazionale.
0: Un grande campione del calcio che non giocherà più con la nazionale argentina.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Queste cose che stanno succedendo ci fanno capire due cose: che il tempo passa e se ne va. E sembra una canzone dei Cugini di Campagna.
4: Vero, dei Dick Dick.
1: Comunque
0: il tempo passa e se ne va, ragazzi. E le nuove generazioni stanno arrivando. Perché dico questo? Perché ieri c'è stato un addio molto importante.
4: È vero, sì, perché Lionel Messi ha dato ufficialmente l'addio non al calcio per adesso, ma alla nazionale argentina. Il 39enne fuori classe dell'Albiceleste, oggi gioca, come sapete tutti, all'Inter Miami, ha comunicato: dopo questo tempo che è passato, qui vado a leggere testualmente perché è una lettera scritta di suo pugno, c'è una bella foto, caro Massimo, di informarvi che mi sto ritirando dalla nazionale. L'ha scritto Messi in un lungo post. La cosa che impressiona un po' è che un intero blocco dell'Albiceleste lascerà la nazionale, quindi si chiude un ciclo: Paredes, Tagliafico, McAllister, tutti coloro che hanno fatto parte di una vecchia guardia che ha portato alla vittoria del mondiale, ricordiamo, Coppa America, mondiale e poi nell'ultima ovviamente edizione vice campioni, perché hanno perso in finale. Questo ciclo si chiude con la fine di un'era, quella appunto di Lionel Messi.
0: Assolutamente, quindi un blocco di calciatori dell'Argentina non vestirà più la maglia della nazionale,
4: compreso l'allenatore Scaloni. Ma, pure lui andrà via,
0: siccome sono stati campioni del mondo, insomma, non nell'ultimo ma nel penultimo mondiale che si è giocato, hanno quel ricambio generazionale invece che noi non abbiamo, purtroppo, per affrontare, diciamo così, i prossimi mondiali in serenità, oppure stanno messi male anche loro, perché insomma finisce questa epoca di grandi campioni?
4: No, stanno messi bene come al solito. L'Argentina è sempre fucina di grandi talenti, ecco, tra l'altro il campionato argentino consente qualcosa che a noi non è consentito, cioè quello di far esplodere ed emergere i giovanissimi. Noi fatichiamo molto, invece nei campionati sudamericani molti talenti giocano, ma perché? Perché giocando da giovanissimi aumenta il loro valore di mercato e quindi per loro sono asset veri e propri che possono essere venduti in Europa.
5: Noi abbiamo risolto il problema alla radice, non giochiamo proprio.
0: No, non giochiamo, giusto? Vabbè, per non fare torto a nessuno, dice: sai che facciamo? Ma non partecipiamo, ma che ce frega. E secondo me, guarda che il pop goal è profetico, la prossima edizione, guarda come va a finire, visto insomma quello che sta succedendo con la nazionale, che ancora è tutto fermo, ancora non ci sono grandi novità.
4: Aspettiamo il primo raduno, ecco, a settembre.
0: Vabbè, comunque, grande dispiacere per diciamo così questo addio non al calcio, lo ripetiamo, sta giocando ancora a Miami, tra l'altro
4: America,
0: segnando anche tanti gol.
4: Segna.
0: Però con l'Argentina ha chiuso un capitolo il grande Lionel Messi. Un addio al calcio che vi è dispiaciuto, ma non solo addio al calcio, addio al mondo dello sport. Naturalmente qui a Roma quello che ha toccato tantissimi è stato quello di Francesco Totti, ragazzi. Cioè, come dimenticare
1: i
0: quello...
1: pianti, cioè, le fontane.
0: Ho pianto anch'io.
5: Piansi
0: anch'io, che del calcio me ne sbatto le palle totalmente, proprio. Non sono un grande appassionato, caro
1: Alessio. Io piansi per il Del Piero, che non è che ero juventina o grande tifosa del calcio in generale, però quell'addio di Del Piero mi dispiacque molto.
0: Non solo per quanto riguarda il mondo del calcio, ma anche altri sport. Per esempio, un altro che mi ha toccato in maniera particolare, pur non essendo mai stato nemmeno fan di questo campione, Roger Federer. Quando ho visto le immagini di Roger Federer commosso, è stata una cosa incredibile, mi ha toccato veramente tanto.
1: Ieri, parlando con Alessio, proprio relativamente a Djokovic, che è stato eliminato adesso agli US Open al primo turno.
0: Siamo lì, eh?
1: Siamo lì, speriamo di no, perché comunque è un grande campione, però ti dispiace vederlo in lacrime e uscire al primo turno, cosa che non era mai successa nella sua carriera.
4: No, era successo una volta nel 2006 e lui era giovanissimo, un esordiente. Ma sai perché tocca a tutti noi questo fatto degli addii dei campioni? Perché c'è una difficoltà che capiamo proprio a livello empatico di abbandonare ciò che amiamo di più al mondo. Pensa se domani ti dicessero: per raggiunti i limiti d'età non puoi più fare radio.
0: No. Ma guarda che ci siamo.
4: Ma la radio non è un esempio, no, perché puoi parlare fino a 100 anni, non è quello. Però in uno sport in cui la prestazione fisica ovviamente va calando con l'età, vedere che questa difficoltà nell'abbandonare un amore, no? Ci porta dietro tutti via.
5: Ma scherzi,
4: no?
5: Io l'ho vissuta con mio papà, a 60 anni gli hanno detto basta, non puoi più portare gli aerei civili.
4: Vedi.
5: E ci è andato sotto.
4: È un problema.
0: Veramente, insomma, già a 20 aveva qualche problemino, ha fatto 3 CID, ha fatto. Vi dico solo, con i Boeing, mettesi lì, non è proprio.
5: Comunque, ho fatto un connubio tra addio sportivi e i personaggi sfigati di prima. Ragazzi, Benji di Holly e Benji ha fatto le prime 3 partite e poi è stato un panchina per 10 stagioni.
4: È vero.
0: Comunque ci sono questi addii che poi alla fine toccano sempre e coinvolgono molto. Un addio che ci stanno segnalando, per esempio.
6: Sì, ok, l'addio de Totti, ok, l'addio de Messi, ma voi mette con l'addio de Lucifora.
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: morning show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del morning show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Che ride un pochetto, qua dobbiamo essere super seri, ragazzi, perché ci sono cose che dobbiamo capire bene.
3: Sì, ho capito, però non siamo noi che dobbiamo spiegarle. Quali sei? Noi ci divertiamo, c'è poi qualcuno deputato alla serietà e a spiegarci come va il mondo.
2: Giusto, giusto, ed è per questo che abbiamo inaugurato la nuova rubrica per fare chiarezza con grande lucidità. Tajani spiega cose.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
2: Cioè, magari chi si intossica con una, due.
4: Esatto, poi quello è un limite, una tolleranza personale, come dicevamo, no? Che riguarda tutto, l'alcol,
2: certo,
4: le droghe.
2: Proprio qualche tempo fa, qua nel morning show di Radio Globo, avevamo fatto questo esperimento con l'alcol, no? Assumendo tutti più o meno la stessa quantità, vedere poi
4: il valore, il tasso alcolico
2: a quanto corrispondeva. Ognuno di noi aveva qualcosa di diverso, quindi è effettivamente molto molto molto soggettivo e personale.
5: Dipende, perché sa sativa e indica della marijuana, una ti butta giù che ti addorme, una che invece ti sei più scoppiettante, capito? Maria ragazza era tutta scoppiettante, la sentiva un po' asciumare.
2: Scoppiettante, sta andando contro mano, ragazzi, insomma, 50 chilometri. No, perché come abbiamo detto, poi ci sono quelle persone che effettivamente accusano subito il colpo, no? Ci sono i die hard, quelli duri a morire, e poi ci sono invece quelli lì che con un tiro mi vanno
3: stirano.
2: Già cappottati, cappottati. Ma come la tartaruga.
3: Sì. Comunque non riesco a capire chi riesce a fumare, ma dalla mattina alla sera, cioè io mi ricordo quando stavo al liceo, all'università, c'erano questi che fumavano dalla mattina alla sera. Come fanno?
2: Come fanno? Ma mi sono sempre chiesto.
3: Vero, pure tu,
2: faranno, mamma mia.
6: Io sono volta da San Lorenzo all'Eur, da giovane, con le sigarette modificate, ho fatto il raccordo, che insomma non è proprio la cosa giusta da fare. No. A livello di distanze penso di averci messo un'ora e mezza.
2: Perché diventi più prudente in alcuni casi.
4: Vedi?
2: Oh, non stiamo dicendo di
3: No, ragazzi,
4: è vero, è vero, è sconfessabile, se volete fatelo, però l'alcol fa cadere i freni inibitori. La marijuana e l'hashish invece ti tengono appunto consapevole dei limiti che hai, quindi gli effetti poi sono questi, vai più piano.
3: Dipende dalla persona.
2: Sì, dipende dalla persona, perché alcune volte, ecco, ti rendi conto di essere naturalmente, insomma, proprio rallentato e quindi ci vai più cauto. Altre volte invece perdi totalmente il controllo. Ci sono quelle persone, dipende, no?
4: Sì, è soggettivo.
7: Non solo questa cosa. The Morning Show. The Morning Show.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
3: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: In FM, TAM e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV. Eccoci allo start di un'altra ora da passare insieme nell'appuntamento di sabato 5 settembre. Buongiorno, io sono Massimo Bari, questo è il Morning Show, con me c'è anche Flaminia Cappelli.
8: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Show Best, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: E là, buongiorno, io sono Massimo Bari, insieme a me c'è Flaminia Cappelli.
3: Eh sì, ma altro che allegria, qua dobbiamo parlare dei cimiteri, Massimo.
2: Vabbè, allora ragazzi, abbiamo scoperto che ci sono degli ascoltatori che in un momento di sfogo, per piangere in tutta tranquillità, scelgono insomma delle location un po' particolari.
3: Sì, ma ci sono anche degli ascoltatori che ci hanno detto che vanno a fare anche altre cose al cimitero.
2: Porca miseria.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.
2: Alessandra.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, Alessandra, anche tu vai per cimiteri, diciamo così, però sì, in un momento specifico.
4: Sì, sì, io l'ho provato sulla mia pelle, ho avuto una depressione anni fa e vi devo dire che è tanto scocciante, perché ti viene sempre da piangere e tutti lì a dirti ma che c'hai, ma che non hai, ma come ti senti, ti fa venire uno stato d'ansia, invece tu te ne vai in un cimitero, ti metti davanti a una lapide, quello te pare, e ti fai tutti i pianti che vuoi, non ci sarà mai nessuno che ti scoccerà e che ti chiederà, ed è liberatorio, è terapeutico,
2: è
4: se tu vuoi piangere, piangi e via.
2: Hai capito, è la tecnica che non farsi rompere le scatole da quello che ti fa, dai su, non fare così, non essere abbattuto, tu invece ti vuoi solo sfogare.
5: Però
2: in quel
5: metti
2: momento
5: lì che sei che piangi sulla tomba di uno e arriva l'ex moglie, cioè, tu chi cazzo sei?
4: E quello potrebbe essere un problema, sì. Scusa, ma quando...
2: scusi, ho sbagliato tomba.
4: Non è morto mio.
3: Scusa Alessandra, ma ti capitava però, quando stavi lì a piangere, che ne so, magari in macchina oppure su una panchina, che qualcuno veramente ti chiedesse che cos'hai? Cioè qualche persona veramente interessata all'essere umano?
4: Sì, c'è empatia, vi devo dire la verità, c'è empatia, però tu in quel momento che hai una patologia non ti porta ancora più giù, hai bisogno solo di sfogarti. Guardate, veramente al cimitero ho trovato terapeutico da impazzire.
2: Senti, ma però adesso insomma la parte seria, come mai stavi giù? Che era successo, qualcosa che ci puoi dire?
4: Ma non il lavoro. Io lavoravo anche 12-14 ore al giorno.
2: Lavoravi con Flaminia?
4: Lavoravo da un notaio.
2: Pensavo lavorassi con Flaminia, dico, sai com'è?
3: Penso anch'io ho lavorato da un notaio.
4: No, è una cosa che ti sfinisce veramente.
2: Lo so, pure con
3: Flaminia. Meglio. Stai meglio, Alessandra, adesso.
4: Sì.
3: Vuoi che ti vengo a trovare?
2: No.
3: Vuoi prendere un aperitivo con me?
4: Basta che non lavoriamo.
2: Dai, vabbè.
3: No, va bene, dai.
2: Ci vediamo al cimitero,
4: Va bene, ciao.
6: Andate a visitare pure i cimiteri all'estero, specialmente in Germania. Sono spettacolari, veramente bellissimi.
2: Niente, c'è questo turismo nero, se vogliamo, che a quanto pare appassiona, quello dei cimiteri. Io pensavo di essere il solo, pensate.
7: No, sei in buona compagnia. C'è il cimitero americano, bellissimo, no? Me lo confermi tu che
3: a
7: sei
3: Roma?
7: A Roma.
8: Ragazzi, in Colombia, sapete che c'è anche il cimitero di, come si chiama quello, Escobar. Per celebrare lui, per idolatrarlo, ci pippano sopra.
2: Come ci pippano?
8: Sì.
5: Mi sembra l'omaggio migliore.
8: È l'omaggio, esatto.
3: Una consacrazione.
8: Sì, quelli di Medellin vanno lì a fare questa cosa.
2: Giusto, giusto, che fai? Non vai a fare una pippata sulla tomba di Escobar.
5: Quelli in fondo alla scala sociale vanno a prendere il residuo che rimane incastonato nei pori del marmo.
2: Giusto, molto bene. Allora, aspetta, senti qua, senti storie, perché c'è gente che dice vado a piangere al cimitero. Alessandra prima ci diceva, adesso c'è Giorgia che invece ci dà un'altra tecnica. Allora, se tu vuoi piangere, ti devi sfogare, o ti fai il classico giro in macchina dove vai a piangere e nessuno ti rompe le scatole, oppure se tu piangi in mezzo alla gente, evidentemente c'è sempre qualcuno che ti fa, tutto ok, ha bisogno di aiuto.
5: Quindi allora, apriamo la rubrica dove vai a piangere.
2: Dove vai a piangere? È bella sta rubrica.
7: Sì.
2: Giorgia, buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Ciao Giorgia, vuoi piangere qua in diretta? Che vuoi fare?
9: No, grazie.
2: Dove ti è capitato di piangere, ecco?
9: In stazione.
2: In stazione, che è un altro.
9: Diciamo,
2: un
9: che, io sono una piagnona.
2: Piangi,
3: sei molto sensibile.
2: Però, cioè, piangi per qualsiasi cosa, una di quelle che insomma è molto sensibile, quindi.
9: Sì, perché vivo le cose direttamente di pancia, quindi.
3: Quanto ti capisco, cara Giorgia. Mamma mia, che vita,
2: che vita
3: orribile che abbiamo.
2: Quindi che fai? Te ne vai in stazione a sfogarti?
9: Sì.
3: Ma perché piangi?
7: Fa finta che qualcuno è partito e lei è triste.
3: Quello no. Sì, però perché che ti succede?
9: No. No, beh, vado in stazione perché è un posto isolato. Mm. Io poi ce l'ho.
2: Beh, proprio diciamo, isolato? Vicino, proprio isolato, no, insomma.
9: Vabbè, non è né Termini né insomma di un paesino, quindi.
2: Ah, ecco, la stazione,
5: sembra la stazione di Roccasecca, effettivamente un po' isolato.
2: Sì. Ma ci passa anche il treno lì, figuriamoci.
9: Capito.
2: Ecco, ok. Quindi vai lì, ti metti lì sulla tua panchina, sì, e cominci. Senti, è per
9: no,
2: quale...
9: su
2: sul binario.
9: Marciapiedi. No. Ancora no.
3: Sul marciapiedino no. All'ingresso
9: marciapiedino dentro
7: la riga gialla, mi raccomando, perché
9: sì.
2: Senti,
9: sì,
2: l'ultima volta ci sei andata per quale motivo?
9: Diciamo che è un periodo un po' particolare, tante domande.
2: Lavoravi con Flaminia? dici da seriamente che era successo?
9: No, vero, e tante domande su, cioè uno a un certo punto della vita, magari dopo un po' di anni, cominci a fare un po' i conti, no?
2: Ah, un bilancio della tua vita hai fatto?
9: Sì.
2: E ti sei messa a piangere?
9: Diciamo che è questo periodo della mia vita che mi sta facendo fare questo bilancio e quindi mi viene più da piangere che da ridere.
2: Mamma mia. Senti, ma sono più le questioni sentimentali, diciamo, a farti piangere o quelle lavorative?
9: Sì. No. Sentimentali, personali, proprio scelte di vita.
3: Ma sei single? Eri sposata?
9: No.
2: Sei sposata?
9: Sì.
5: Allora ti capisco.
2: Sei sposata con Flaminia?
9: Magari.
3: Vuoi uscire pure tu con me, Gio?
2: Vabbè, dai.
7: Senti, mi dici un pentimento però tra quelli che hai, se ne hai, che ti magari tortura un po' di più?
3: Il matrimonio.
9: Brava.
5: Zamba!
7: Suggerire le cose facili.
2: Vabbè, insomma, ti sei pentita di esserti, diciamo, impelagata in questa storia?
9: Sì, avrei voluto fare. Bravo.
5: Vabbè,
9: sì.
5: Nulla è irreversibile, fortunatamente.
9: Sì, no, è complicato.
2: È complicato.
3: Figli?
9: Molti.
3: Figli?
2: Come? Figli? Molti. No, cioè avete anche dei figli?
9: Sì.
2: Ok, va bene.
9: Ma non per quello, non brava. Per quello, è complicato per altre cose, non per quello.
2: Vabbè, ragazzi, insomma, adesso non vogliamo entrare nel particolare.
5: Sì, dettagliatamente.
2: Anch'io, sai che adesso
9: magari,
2: sono morboso.
9: Magari in privato sì, così no, perché so che c'è più di qualcuno in
2: ascolto. No, tranquilla, no, guarda, se vuoi in privato però a pagamento, perché io c'ho tempo la merda adesso.
9: Sono
2: pagato,
3: sempre molto carino.
2: Però che devo
3: vabbè fare? Comunque Giorgia, Massimo mi ha detto che può venire a fare un aperitivo con te se vuoi.
2: Sì,
9: perfetto.
3: Ma che lui
2: perfetto.
3: Ama comunque ascoltare, star vicino.
2: No, io vengo volentieri a pagamento. Naturalmente io non c'è problema. Ti mando un abbraccio, Giorgia.
9: Grazie, buona giornata.
2: Ciao. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
10: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vedi poi come se n'è andata via questa mattinata? È volata, ragazzi, è volata.
1: Alla fine mi sono divertita. Hai sempre ragione tu, è incredibile, mi duole dirlo, ma è così.
0: Te l'avevo detto. Intanto uno dei nostri tecnici ha appena fatto capocella. Queste sono due le ipotesi. O ci deve dire qualcosa oppure sta andando a fuoco la radio. Quindi
1: può darsi, visto l'odorino.
0: Ecco, dall'odore direi che sta andando a fuoco la radio.
1: Credo di sì, vabbè. Noi the show must go on, Massimo, facciamo finta di niente, dai.
0: Andiamo, che ci sono i pompieri che ci stanno guardando male. Grazie a Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Se ne avete voglia, domani ritorniamo sempre a partire dalle 7 qua su Radio Globo. Ciao! Ciao.
2: Ascolta.
3: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
13: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 €. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 €.
14: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Stai ascoltando The Morning Show. Il meglio.

0: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Senti la risata dello spirito. È una risata spiritica, perché quello che andiamo a risentire adesso effettivamente, insomma, ci porta in quel mondo lì, no?
2: Povera infanzia traumatizzata di questo ragazzo che ci ha raccontato che, ma ve lo racconterà lui, insomma, è stato menato da qualcuno.
1: Eh sì, sentiamo, vai.
3: The Morning Show
2: on Radio Globo. Sappiamo che le macchine Tesla hanno un monitor, uno schermo che ti riproduce quello che c'è all'esterno della tua macchina esattamente, però un po' come fosse un come si chiama?
4: Ectoplasmi,
2: sì, però sì. Tu da quel monitor vedi il marciapiede, la persona che sta per attraversare, e c'è questa leggenda o realtà, non si è ancora ben capito,
1: sì,
2: che può rilevare questa telecamera anche delle persone morte,
1: ragazzi,
2: che tu dal vivo non vedi ma appaiono sullo schermo.
1: Racconta che cosa ti ha detto quel tassista.
2: A Milano poco fa, a luglio, andammo con questo tassista con la Tesla, prima volta in vita mia vedo questo schermo, io che bello, interessante, fighissimo. Ci ha raccontato, non so se per fare un po' piacione marpione, comunque lui ci ha raccontato che andò a fare una pausa pranzo al cimitero con la Tesla accesa, faceva caldo, c'era l'aria condizionata e dallo schermo sono spuntate delle presenze delle persone che lui in realtà non vedeva, ha lanciato il panino e è corso via.
1: Capito.
4: Vanno proprio a fare di tutto al cimitero. Cioè, abbiamo sentito sesso, l'aperitivo.
5: Sì, sì. Ho detto.
4: Adesso anche la pausa pranzo.
2: Ma infatti mi è sembrato strano. Però che ne sai, potrebbe essere. Chi ha chi crede alle presenze?
1: Abbiamo organizzato per Capodanno, per esempio.
4: Sì. Bello.
1: No, quindi a confermare la notizia che circola sulla rete, poi chissà, magari ecco, effettivamente questo tassista ha sentito quella notizia e ve l'ha riportata come racconto personale.
2: Può darsi.
1: Magari l'ha fatto. Però sembrerebbe che i sensori di questa automobile abbiano la capacità di percepire queste presenze.
2: Vabbè, come quando si guarda allo specchio e tu vedi una persona riflessa, ti giri e quella persona non c'è.
5: Però guardate, c'è una persona, si chiama Craig Warwick, non so se se lo conoscete. Lui...
1: Craig Warwick?
5: Esatto. Che se dovesse venire in questa stanza, se volete io riesco a portarlo anche in studio.
2: No, dipende che ce fa.
5: Lui
4: cioè, esiste,
5: vede...
4: è un ectoplasma.
5: No, lui esiste, cioè, è reale.
1: Ma chi?
5: Lui
1: Craig vede... Warwick?
5: Lui è in grado di vedere l'angelo che è accanto a noi, perché ognuno di noi ce l'ha.
1: Un angelo.
5: E a me
1: mamma mia, pensa, voraccio.
5: Io avevo una signora anziana. Io avevo una signora anziana vicino a me che si appoggiava alla mia spalla.
2: Oh mio Dio. Sì, e come fai a convivere con questa signora adesso?
5: Sul momento mi sono sentito un po' una presenza, poi ovviamente ho cominciato a non pensarci.
2: Senti,
5: più.
2: Dietro Greg Working.
1: Potrebbe essere interessante.
5: Poi lo chiamiamo.
1: Magari ci mettiamo un appunto per Halloween.
5: Va bene,
1: okay?
5: Va bene.
1: Ci mettiamo un appunto.
2: Cristina d'Avena.
1: Alessandro, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Dici, Alessandro.
6: Allora, niente, ma mia mamma è capitato andando al cimitero.
1: Ma scusa un attimo, stai facendo una rapina, perché sentiamo una sirena. Sentiamo una sirena in sottofondo.
6: Sì, è l'allarme del bar dove lavoro.
1: E no, c'è pure il fiatone, quindi immagino. Alessandro, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Dici, Alessandro.
6: Allora, niente, ma mia mamma è capitato andando al cimitero.
1: Ma scusa un attimo, stai facendo una rapina, perché sentiamo una sirena. Sentiamo una sirena in sottofondo.
6: Sì, è l'allarme del bar dove lavoro.
1: E no, c'è pure.

0: sapeva dove era. Era mia zia, gli dice a mia mamma con chi stavi a parlare, perché non c'era nessuno.
1: Oddio.
0: E quindi niente, praticamente mamma parlava da sola. Quindi che cosa hanno fatto? Sono andati a cercare la posizione che diceva la signora. E la signora era morta anni prima. E stava accanto al marito, che era la persona che cercava.
1: Ma questo è urban legend.
0: Erano coniugi. Beh, oddio, non so se è una leggenda, ma ci creda mia madre.
2: The others.
0: Ma vabbè, però vabbè, io chiamai pure per un'altra cosa che mi era successa a me, perché però non è
3: no, infatti, che ti è successo? Perché io adesso sono concentrato su questo tono.
1: Perché sei affannato?
3: Ma che è successo?
0: No, tutto non bene. Sono affannato. No, tutto a posto.
3: Sembri come se fossi rincorso da qualcuno, capito come? Questo...
4: No, ti aiutiamo noi.
0: Non mi preoccupate.
3: Ok, vabbè.
2: Che volevi raccontare?
0: No, niente, questa cosa del cimitero poi a me da piccolo invece mi è successo che m'hanno menato delle entità.
3: Come da delle entità? No, come t'hanno menato delle entità?
0: Giuro.
3: Ma che
0: giuro sui miei figli.
3: Quali entità ti hanno e come t'hanno menato?
0: Avevo 8 anni ed ero al centro del salone di casa mia, con mia madre e mio padre, che mi guardavano mentre giocavo, insomma, loro facevano.
2: E c'era sempre
0: altro.
2: Tua madre, sottolineiamo sta roba.
3: Sì, c'era la madre.
5: Mi mandate il numero dello spacciatore di questo che vede gli angeli, per favore.
3: No, sta raccontando cose vere. Aspetta. Allora.
0: E niente, mi hanno alzato da per terra e mi hanno menato, ero fermo completamente, anche i miei genitori non si potevano muovere.
2: Ma come li vedevi? Come erano questi?
0: No, io non li vedevo, però c'avevo i segni, i lividi e...
1: Ma questo è un esorcismo di Emily
2: Rose. Io ci credo.
3: Ma scusa,
0: giuro,
3: ma perché ti avrebbero menato? Qual era la motivazione? Non è che arrivano a casa
0: non
3: spirito,
0: lo so. Io giocavo bambino. Al centro del salone, quindi ero un bambino, non c'era una motivazione, però mi è capitato. Cioè io
4: però non lo potete aver sottovalutato completamente una cosa del genere, cioè avete fatto qualcosa.
2: Avete chiamato un esorcista per la casa.
0: Mia madre ha fatto venire il prete a casa per bene di casa tutto quanto.
3: E gli hanno menato pure al prete. ragazzi, veramente non riesco a capire se sono io.
5: E ti hanno menato sì, con tutte le che dici.
3: Ma no, lui l'ha vissuto veramente ste cose.
0: Ma io infatti lo dico sempre che lo racconto e basta, perché tanto non mi crede mai nessuno, però a me è capitato, basta che ci credo io a me.
3: E ti hanno lasciato i segni, e che segni ti hanno? Quanti anni avevi tanto? Perché un bambino, poi se la prendono come
0: 8 anni. Dai, c'avevo i segni in faccia, i lividi sulle gambe.
2: Vabbè, ma di storie del genere se ne sentono tante.
3: Ma come se ne sentono tante?
2: Voglia.
3: Ma che dici? Ma dai.
6: Erano entità ammarazza, subito, botte e coltellino.
3: Ti immagino.
6: Ma faccelo spiegare a scuola che t'hanno menato i fantasmi.
5: Ma il latte per dargli il biberò, per fargli fare colazione, in dove piave, una torbella monaca.
7: Se t'hanno menato era perché te ne meritavi.
3: Dai.
5: Ecco, bravo, hanno fatto bene a menarti. Stavi sotto effetti di qualche allucinogeno.
6: Ma regà, il problema c'è stava pure 20 anni fa. Queste sono entità maranza.
8: Ma questo tutte le botte che non gli hanno dato i genitori ha prese dai fantasmi.
5: Ho levato gli erfentalin a questo.
3: No. The Morning Show.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e quindi anche sul Lazio. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista. I cieli infatti risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città.
10: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: The Morning Show.
12: The Morning Show.
1: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: accusato, diciamo la verità.
1: Noi sì, non sappiamo i nostri ascoltatori. Come state? Che dite? Vabbè, abbiamo chiamato in aiuto però una persona.
0: Come no? Beh, abbiamo parlato con chi effettivamente ci può aiutare a superare questo stress da rientro. Un grandissimo in questo settore, il professor Antonino Tamburello. The Morning Show on Radio Globo. Quando è così e avete una come Flaminia, dovete dire: fatti vedere da uno bravo che ti può risolvere i tuoi problemi che non ti puoi risolvere qui. E quindi mi sono detto: io uno bravo lo conosco, che faccio? Lo chiamo o non lo chiamo?
2: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E naturalmente l'ho fatto. E quindi buongiorno al professor Antonino Tamburello, uno dei più noti neuropsichiatri e psicoterapeuti italiani che abbiamo un grande orgoglio al telefono collegato con noi. Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno professore!
4: Saluto a tutti.
0: Buongiorno professore. È strana vederla in versione estiva perché l'ho sempre vista con quel collo a dolce vita e adesso vederla con siamo collegati anche con Globo TV, lo ricordiamo, canale 91 del digitale terrestre, con il professore, che quindi finalmente possiamo avere collegato con noi e quindi possiamo chiedere di questo trauma dal rientro delle vacanze. Cosa possiamo fare, professore?
4: Ma intanto cercando di rimanere con quello che la vacanza ci ha prodotto, che l'effetto, perché la vacanza, certo, quando vanno bene le cose ci crea una condizione che è veramente perfetta, quasi paradisiaca, perché noi saremmo nati non per faticare, lavorare, tanto presto arriveranno i robot, quindi arriveremo, diciamo, a poterci godere anche tutti i mesi dell'anno.
0: Arriveranno i robot, però poi mancherà lo stipendio, insomma.
4: No, lo dovranno dare per forza.
0: Ah, ecco.
4: Stipendio. Sì, perché altrimenti i prodotti chi li compra?
0: Questo quindi, mi piace, è vero, questo mi piace.
1: Ho capito, ma noi poi che facciamo?
5: Che te frega, spendi, compri.
4: Noi troviamo dei modi molto belli per passare il tempo.
1: Ah
4: molto
1: sì,
4: Sì, no, come no? Mi vengono subito le idee.
0: Assolutamente, di questo sono convinto anch'io, insomma, no? C'è sempre la solita persona che ti dice: ah, ma io quando poi non lavoro mi annoio. Non ti preoccupare, questo riguarda te. Proviamo.
4: Senta, non ci annoiamo per niente.
0: Professore, quindi diceva: se la vacanza è andata bene, probabilmente magari, ecco, è un po' più facile perché si arriva rilassati. Ecco, però questo troppo rilassamento magari ti discosta molto da quello che ritrovi rientrando nel posto del lavoro, no?
4: Ma dipende perché se programmiamo un rientro così morbido, così progressivo, senza che sia un colpo secco, netto, perché il corpo e il cervello dell'uomo e di tutti gli animali non ama le sorprese, non ama i cambiamenti bruschi. Diciamo, noi abbiamo una natura che si allarma subito, attenzione se qualcosa è troppo netta, troppo brusca, troppo improvvisa. Quindi rientro tranquillo, uno dovrebbe rientrare uno o due giorni prima magari di dover riprendere il lavoro o comunque di dover riprendere il ritmo pieno.
1: Senta, ma che ne pensa di programmare un'altra vacanza a breve?
4: Beh, quello può sollevare l'anima.
5: Soprattutto
1: ecco.
5: La nostra, Flami, vai, vai.
1: No, ma io lo farò nel fine settimana,
0: no, però
1: dai.
0: Ecco, diciamo, prepari la testa a quello che potrebbe arrivare, quindi magari distogli un attimo il pensiero da quello che è lo stress del lavoro, cioè, preparando la prossima che arriverà dopo sei mesi. E quindi,
5: però già la preparazione sicuramente
0: la preparazione
5: aiuta.
0: Potrebbe essere un rimedio?
4: Assolutamente, alcuni lo fanno proprio. Cioè, che quando torno dalle vacanze hanno già la prossima vacanza pronta. Quindi è una sorta così di dose rassicurante di una evasione, di un mutamento a nostro favore di quello che andremo a vivere, che faremo.
1: Certo.
4: Ecco, perché adesso sta diventando sempre molto più diffusa così questo fatto di fare tanti viaggi, tante vacanze, tanti paesi da visitare.
1: Professore, ma lei è andato in vacanza questa estate?
4: Andato in vacanza, sì, io anche se sinceramente mi trovo meglio quando sto a Roma che quando sto in vacanza. Perché le vacanze un po' così, non so, mi mettono davanti un po' un'umanità che così un po'
1: la disturba.
4: Che vive in un modo molto diverso da come vivo io. Io vivo nella, diciamo, possiamo dire, concentrazione, profondità, temi interessanti. E che devo dire? Quando si va lì, certo, ci vuole pure il riposo, ma
1: sono frivoli.
0: Quindi lei ha preso il sole sul lettino da psichiatra praticamente.
4: No, perché quando vado in un posto mi vengono tutti a cercare, mi vengono tutti a domandare. Perché? Perché così è un'occasione per loro.
0: Incontri il professor Tamburello, che fai? Non vai lì a menargliela, a chiedere consigli, come stiamo facendo noi, tra l'altro.
3: Tra l'altro il professore ci dà sempre molti consigli anche riguardo all'amore, alle relazioni, no? Io volevo chiedere, perché sono curioso, la vacanza fa sempre bene a una coppia, oppure sarebbe anche il caso talvolta di andare ognuno in vacanza per conto proprio e poi uno magari si rivede, c'ha un nuovo entusiasmo? Mi dica lei,
0: oppure
3: professore.
0: Oppure c'è un altro ragazzo.
3: E io sbaglio, sì, infatti io come faccio sbaglio, mi dica lei.
4: Purtroppo c'è una notizia così che non sanno tutti, che la richiesta di separazione, di interventi di legali, e diciamo, avvengono in due periodi: immediatamente dopo le vacanze, quelle più lunghe estive, e subito dopo quelle natalizie.
1: Eccola là.
4: Diciamo,
5: interessante.
4: Sì, purtroppo è così, ma vabbè, ma può essere anche una cosa seria, positiva, perché cioè nessuno è condannato a vivere nel disagio, nella sofferenza. Diciamo che se due stanno in amore, quindi amore vuol dire si piacciono, si rispettano, sono allegri, perché si è sempre allegri quando uno è innamorato. Cioè qualsiasi cosa quella lei dice o lui dice, ah che bello, interessante, una scusa per farsi, per abbracciarsi, per ridere, camminare, tenersi nella mano. Cioè lo stato di amore.
0: Diciamo che insomma, se di fondo c'è amore, si sta bene insieme, anche la vacanza potrebbe essere un'occasione.
6: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Morning Show Best.
7: Siete la radio più migliore del mondo.
6: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
0: Come tutti i weekend tra le 7 e le 10 c'è il meglio della settimana del Morning Show. Buongiorno a tutti da Massimo Mari, buongiorno anche a Flavinia Cappelli.
1: Ma buongiorno a te, buongiorno ascoltatori. È una rubrica che ritorna sempre comunque. Storie di povertà, Massimo.
0: Assolutamente sì, soprattutto in vacanza non ci sono stati grandi disponibilità economiche quest'anno, uno si è dovuto un po' arrangiare e ha fatto la vacanza che poteva fare, eh. Sentiamo.
6: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
5: Ragazzi, guardate che è molto comoda, eh. Io non sarei qui a indignarmi.
1: Ho capito, ma ci devi dormire per 12 giorni o forse
0: 50
1: più.
0: Euro per dormire su una poltrona.
5: Tu nonno gratis, sì, tu a 50 euro no.
0: Ho capito. Mi nonno davanti alla stufa pellet che si addormenta, poi uno se lo dimentica lì, è normale. No, però, oh cavolo, almeno un materassino di quelli gonfiabili.
5: Ma è più comoda quella.
0: Ma non è vero, non
1: sì,
0: è anche
1: dai,
0: più
1: forse
0: pratica.
1: Il materassino è più comoda, però ho capito, ma devi pure lavorare, cioè lavori tutto il giorno, poi dormi
5: quando
1: sulla
5: devi lavorare
1: reclinabile. Guarda Gabri,
5: ma quando devi lavorare la tiri su e ti metti il portatile
3: oggi una vecchiezza assurda,
0: no, ma è una tristezza allucinante ragazzi. Però chissà se c'è qualcuno che si è ritrovato nella stessa situazione in vacanza. Sai quando affitti da qualche parte,
3: Stai
0: no?
3: Scherzando.
0: Soprattutto quelli molto giovani. Io per esempio mi ricordo una volta un'estate in Grecia, ragazzi, ho dormito sul letto del faghiro, cioè c'erano i chiodi, era una tavola con i chiodi, dice gli avanzava da uno spettacolo che aveva fatto un faghiro.
1: Allora stessa cosa io con altre due amiche, ci affittiamo una stanza in questa casa fatiscente di questa pelata, una signora vecchia che era pelata che c'aveva proprio la chierica
5: il
1: dietro.
5: Vabbè,
1: ma il taglio tutto,
3: è abituato a bullizzare.
0: Mi fa ricordare la strega del marchese il grillo.
1: No, guarda, era più brutta e abbiamo dovuto dormire in questo letto che era grande quanto la stanza, quindi oltre al letto non c'era niente, quindi aprivamo la porta che era di quella scomparsa e dovevamo tuffarci sul letto e dormirci in tre insieme. Però che vacanza.
5: Letto pieno di capelli che si era persa
1: la pelata. Non c'era neanche l'acqua in bagno.
0: Non avete mai dormito voi da qualche parte
1: l'acqua,
0: che era qualcosa di improbabile?
1: Uno schifo.
5: Nel bosco. Però me lo sono scelto io.
1: Ma bello.
0: Ma che sei, quello da casa nel bosco? Pure te. Adesso te tolgono i figli.
5: No,
0: dai,
5: senza dico... casa, senza casa. Solo nel bosco.
0: Solo nel bosco e senza niente. Cioè, buttato per terra così?
5: Ah no, con la tenda.
0: No, con
1: allora.
0: Le formiche che passavano sulla testa.
3: Guarda, io ho fatto un'esperienza orrenda. Ero giovanissimo. Il mio primo campeggio. Sono andato a comprare la tenda. Ovviamente, super risparmio. La tenda Nazareno Gabrielli. verde. Però, ragazzi, erano quelle tende da mare che uno mette, che non sono chiuse davanti, cioè presente per stare tre ore al mare.
1: Quelle antivento, diciamo.
5: Ma non va bene.
3: Ho comprato quella.
0: Ma perché?
3: Massimo, non c'è.
5: Cioè, tanto vale che andavi a dormire con lo zainetto.
3: Ma pensa questa, in quel campeggio a Ponza ho incontrato mia zia.
1: Non ci credo.
3: Che c'aveva una tenda.
1: Uguale.
3: No, in più. cioè, ero finito, eh. Non si può dormire, avete capito? Non si può dormire lì.
0: Chiediamo a Paolo, vediamo un po' Paolo se ha qualcosa. Paolo, buongiorno.
8: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Ciao Paolo, già lo sento abbacchiato io, sento un po' che tono che c'ha.
8: L'esperienza insomma è stata un po' provante.
0: Che è successo?
8: No vabbè, comunque è stato molto divertente, nel senso che a proposito di vacanze a poco prezzo.
0: Sì.
8: E compriamo questa tenda insomma con un mio amico che poi l'ho comprata io perché lui stava peggio di me, quindi vai al campeggio per risparmiare, comunque
0: ce l'aveva,
8: vai
0: là... però la parte davanti almeno ce l'aveva la vostra, non come quella di Alessio.
8: almeno la parte davanti sì. E sta amico, no guarda, non lo so se andarci, te preoccupa, ci penso tutto, c'ho tutto io, invece non c'avevo niente raga. Cioè, andiamo lì e non c'avevamo la corrente, non c'avevamo il cibo, non c'avevamo niente. Per fortuna sta amico c'aveva almeno una canna da pesca e andavamo a pesca e se mangiavamo i pesci che riuscivamo a pescare, che comunque erano pochi, se siamo morti de fame.
0: male, bravi, vi siete nutriti di quello che cacciavate, cioè.
8: Sì, l'unica cosa che compravamo era la birra, calda peraltro, e poi la tenda l'avevamo piazzata. No, ce penso io, ce capisco, sotto al sole siamo andati a finire.
0: No, mamma mia!
8: Lascia perdere, però ci siamo divertiti tantissimo, anche perché con l'aiuto delle sigarette modificate, insomma, ti faccio capire.
5: Oh, i soldi per le cose essenziali,
1: Sì, sì, birra e calda. The Morning Show on Radio Global.

0: Vedi poi come se n'è andata via questa mattinata? È volata, ragazzi, è volata.
1: Alla fine mi sono divertita. Hai sempre ragione tu, è incredibile, mi duole dirlo, ma è così.
0: Te l'avevo detto. Intanto uno dei nostri tecnici ha appena fatto capocella. Queste sono due le ipotesi. O ci deve dire qualcosa oppure sta andando a fuoco la radio. Quindi
1: Può darsi, visto l'odorino.
0: Ecco, dall'odore direi che sta andando a fuoco la radio.
1: Credo di sì, vabbè, noi the show must go on, Massimo, facciamo finta di niente, dai.
0: Andiamo, che ci sono i pompieri che ci stanno guardando male. Grazie a Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Se ne avete voglia, domani ritorniamo sempre a partire dalle 7 qua su Radio Globo. Ciao! Ciao.
2: Wait for me, I'll be back. Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
3: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Ecco al servizio Todis, volè potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
2: Solo le migliori in FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
10: Sono quasi le 10, amici. Cosa mi porto? Caffè, tè?

0: semplice come quello di stringersi le mani per sostenersi a vicenda. Lo hanno detto i marziani. Erano i Negramaro, vanno a chiudere la prima sequenza bomba di oggi su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Carichi su, che qui siamo già nel mood del weekend, eh? Benvenuti tutti su Radio Globo, amici, mettetevi comodi, qui la porta è sempre aperta, però si accettano solo sorrisi, eh? Quindi via volti imbronciati, via i pensieri, che ci pensa Radio Globo, tanto a farvi stare bene, a farvi divertire anche con tutte le nostre hit, soprattutto che sono solo le migliori di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Estate 2026 che si fa sentire ancora forte, come il volume che va ad alzarsi di nuovo adesso con Usual.

ha creduto nel proprio sogno partendo da Oslo per conquistare il mercato mondiale, e nel 2013 c'erano riusciti proprio grazie a questa Am I Wrong, arrivata ad avere un successo globale. Siete su Radio Globo.

0: contrario, che qui suoniamo solo le migliori, poi c'è la nostra applicazione con la quale potete portarci ovunque. L'avete scaricata tutti quanti? Sì. In caso contrario la potete scaricare subito, andate nel Digital Store del vostro smartphone, che è anche gratuita, basta cercare Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a €10,89. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a €1,99 letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi €4,49. Stendino Infinity Flex 30 metri €37,90. Mauris.
9: È la tua.

0: ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Un nuovo album per la regina del pop che va a rappresentare il cerchio perfetto nella sua storia, dalle origini fino all'ultimo successo. Nel 2026, Madonna, Danceteria su Radio Globo.

0: fatture ancora lo permettono, quanti di voi si sono buttati in spiaggia, che poi questo è il periodo migliore per rilassarsi, per mantenere poi ancora un po' la bronzatura, quasi quasi vi invidio. E poi vi sentite anche tutte le vostre hit preferite qui su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale Radio Globo. Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
10: solo le migliori
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
0: 5 minuti alle 11. Mamma mia, mi sento belli carichi.

0: Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Non c'è niente da fare, però è automatico. Ci portano in un happy mood tutte le volte, perché sono le hit di Radio Globo che ci trasmettono solo vibrazioni positive, una carica di energia su.

0: entrando nel nostro sito ufficiale radioglobo.it nella sezione playlist se le volete conoscere.
1: Wait for me, I'll be back. Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
2: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: E te lo voglio di.
3: Cosa?
4: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
4: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30%, 40%, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

canta quasi interamente in falsetto, da quel senso di spensieratezza immediato. Grande successo del 2015 dei Maroon 5, Sugar, dove si respirava anche un po' di atmosfera anni 80. Adesso Olivia Rodrigo.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: All'Oasi c'è il sottocosto.
15: Sottocosto, grandi marche.
14: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
15: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi, a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi, a 1,49 euro.
14: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
16: Sarete d'accordo con me?

0: Harry Styles ci fa anche ballare. Mentre stanno arrivando anche le prime indiscrezioni sull'organizzazione delle sue nozze con Zoe Kravitz, ormai ufficialmente fidanzati dallo scorso aprile, sembra stiano pensando a un matrimonio con una piccola cerimonia, però un party in grande. Restiamo in attesa perché siamo troppo curiosi e non vediamo l'ora di saperne di più, soprattutto la data ufficiale del matrimonio, dove si svolgerà, tutti gli invitati, eccetera eccetera.
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
2: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
3: Supermercati Tim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto.
12: Alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
8: Solo le migliori. In FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
14: Quasi mezzogiorno ormai. Buon sabato, buon weekend, buon divertimento. Altre due ore da passare.

0: Solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sul vostro telefono, quindi ci potete seguire e portare ovunque e cercatela semplicissimo, Radio Globo.
1: Lo chiamano settembre,
2: ferie finite,
1: sveglia presto,
2: traffico
1: e quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Benvenuto Alessio. Alessio, grazie. Detto fra di noi, scappa Alessio. Lascia perdere qua banda di scappiati. Scappa Alessio, finché sta in tempo.
5: No, ormai è dei nostri, ragazzi. Poi ci deve dare le notizie. Ormai non può mica andare via così. Ormai è l'uomo delle news, ragazzi.
6: Sì.
5: E quindi ci appoggeremo a te per capire quello che è successo durante questa estate.
7: Sì.
5: Anche perché io, ma credo, insomma, chi ha potuto l'ha fatto, mi sono totalmente distaccato da quello che è il mondo dei social, dell'informazione.
6: Sì, abbastanza.
5: Non ho voluto sapere niente.
6: E quei rari momenti in cui rientravo dentro, panico, perché veramente c'è un clima da apocalisse. Quindi riuscivo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornati. Buongiorno a Giovanni. Che hai fatto la voce? Pompa aria condizionata, che fatto?
5: Pompa aria condizionata.
8: Bentornati ragazzi. Ma gli appendiamo chi ci dice, Alessio? Tocca fare la sigla nuova allora.
5: Non credo, non lo so. Non so se sia un appassionato di Open Day, però la butto lì, ma a guardarlo credo che sia appassionato più di qualcos'altro.
6: Ma dopo tre stagioni l'avete rinnovata sta carta d'identità o dobbiamo fare il 2027 con gli Open Day?
5: No, anche perché poi credo che, insomma, ormai non sia nemmeno più in funzione quella cartacea. No.
7: Ma guarda, io per non fare la carta d'identità ho fatto il passaporto. Quindi
1: è tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre
2: sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
1: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
12: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
13: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
14: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
17: Radio Globo, ho rubato il telefono a papà. Per favore, mi potete mandare in onda?

questo singolo che è rapidamente diventata una hit. Animo ha curato l'attenzione internazionale, insomma, sia sulle piattaforme di streaming come Spotify, sia sui social come TikTok. C'è la nuova di Joel Corry ora su Radio Globo, si chiama We.

0: rispondetemi noiosa che ci siamo noi, eh? Qui con tutta l'energia, la spensieratezza di tutte le nostre hit dell'estate, che poi non è nemmeno finita, e poi Radio Club suona solo le migliori. Sentiamo che tempo farà nelle prossime ore.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue la lunga e caldissima estate anche in questo primo weekend di settembre. Sul Lazio tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore. Anche domenica prevalenza di sole, seppur con degli annuvolamenti tra notte e mattina, che interesseranno soprattutto le aree costiere, con dunque qualche nuvola marittima che poi in giornata lascerà spazio a maggiori aperture. Temperature però sempre molto elevate, quest'oggi massime fino a 35 gradi, anche domani si superano i 32-33 gradi in maniera piuttosto diffusa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città.
11: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: insomma lì dentro c'è veramente tutto il mondo di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Torna Urban Land.

0: Ippodromi Capannati. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Da Cesalfasport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati.

0: 299 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Le bombe della programmazione.
4: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
4: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
5: On Radio Globo.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
3: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
8: 4 minuti alle 13, ma quanto è bello questo sabato di settembre, che profuma di libertà, di relax e ancora di vacanze e di divertimento.

0: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
1: Summer. E insieme a tutte le altre che fanno 6, ce le siamo ballate tutte quante. Almeno qui da queste parti cantate le 6 bombe scelte dalla nostra programmazione musicale, che trovate anche sul nostro sito ufficiale radioglobo.it. Entrate nella sezione playlist, li potete ascoltare anche un pezzettino.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: 13 e 15 minuti, buon sabato 5 settembre, mentre la temperatura sale, arriva Usual Moving to the

uscita nel 2002. Quel genio di Moby nel lontanissimo appunto 2002 che gli venne in mente poi di utilizzare un brano gospel, Lord Don't Leave Me, della The Davis Sisters, rivoluzionando un po' la scena musicale internazionale. Sono le migliori radio.

0: cumbia. Mezz'ora, poco meno, a 28 minuti alle 14 di questo sabato pomeriggio. Siete ancora insieme a Roberta Colettivo, arriva Angelica Baraldi. Saluto chi ha acceso la radio soltanto adesso. Peccato però, avete perso una gran bella parte della mattinata di questo inizio weekend. Saluto a voi che state lavorando, tutti coloro insomma che hanno la voglia di far partire questa giornata col sorriso. Siete nel posto giusto. Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla Molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler 2 pezzi, 3,99 euro.
12: Mauris. Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
13: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
1: Anche in televisione.
0: Globo TV.

0: da una settimana che non ti vedevo.
1: Beh, sì.
0: Angie bella, ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, bene. Tra l'altro questa canzone qua di Swedish House Mafia,
0: sì,
1: la sentiremo anche qui in Italia il prossimo weekend, perché Steve Angello sarà al Nameless Festival,
0: wow,
1: a Misano.
0: Bellissimo.
1: E io andrò a sentirlo.
0: Ci vai? Figure,
1: certo, sì.
0: No, vabbè, vedremo tutto attraverso ovviamente le tue Instagram stories.
1: Sì, fantastico, infatti super bello questi festival in Italia, no?
0: Quindi che giorno sarà?
1: È sabato.
0: Sabato,
1: sabato
0: proprio?
1: Sera.
0: Sabato,
1: sì,
0: sera?
1: Quindi non sarò qua in diretta,
0: no,
1: con te.
0: No, che notizia mi ha dato. Infatti,
1: te lo dico,
0: ci
1: ora
0: stavo arrivando, dico sabato, avevo sentito bene, quindi non viene.
1: Vabbè. Esatto. Vabbè, come stai, Romy? Tutto bene?
0: Molto bene, grazie.
1: Ora ti puoi godere un bel sabato pomeriggio, dai.
0: Assolutamente sì, fuori farà caldissimo. Quanto c'è? 35
1: sì,
0: gradi.
1: Non te lo voglio dire, però sì, dai. Poteva andare peggio, eh? Poteva andare peggio. È quasi insopportabile.
0: Vabbè, dai, 5 settembre, l'estate ancora non è finita.
1: No.
0: Però se scendiamo di qualche gradino,
1: Io sto sognando veramente il piumone, l'inverno, mamma mia.
0: Che bello, io apro l'armadio e vedo i miei cappuccini, mi guardano,
1: sì,
0: mi chiama.
1: Oggi ho comprato un giaccone invernale perché era in sconto, io sto già guardando l'inverno.
0: Dai.
1: Sì, un giaccone super imbottito, fighissimo, non posso dire il brand, ma...
0: Vabbè, mi dici adesso.
1: Te lo dico ora.
0: Buon weekend, ciao Angelica Baraldi. Ciao.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
14: Ma dai!
13: Sì!
15: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
2: Solo le migliori in FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
1: Ma buon pomeriggio, sono le 13.56 di questo sabato 5 settembre, siamo all'inizio di settembre, siamo pronti per stare insieme le prossime 3 ore. Io sono Angela.

0: Alex Gaudino, My Time, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: E di nuovo buon pomeriggio, siamo al 5 settembre, quindi settembre è il mese delle ripartenze, il mese delle promesse, dei buoni propositi, del da domani metto a dieta, inizio ad allenarmi, provo a bere, fumare di meno, oppure mi impongo di, che ne so, leggere tot pagine al giorno, di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno o di non lasciare casa in disordine. Comunque vabbè, chi più ne ha più ne metta, abbiamo sempre tantissimi buoni propositi, ma secondo me il trucco è quello di almeno l'ho provato su di me, l'ho testato su di me, perché io solitamente sono o bianco o nero, però secondo me il trucco è quello di fare le cose step by step, quindi non fare un cambio proprio radicale della nostra vita, perché poi diventa poco sostenibile nel tempo, ed è la costanza, ragazzi, che ripaga sempre, quindi magari è meglio fare piccoli cambiamenti piano piano. Voi cosa ne pensate? Avete già fatto la lista dei buoni propositi di settembre? Mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp al numero 393 777 7172.
2: Wait for me, I'll be back. Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
3: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Motori accesi, adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
7: Supermercati Tim, i family agora, di risparmio, di qualità.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Che abbiamo iniziato il mese di settembre, stiamo parlando dei vostri buoni propositi per questa ripartenza dopo l'estate. Mandatemi un vocale alla Globo WhatsApp, intanto c'è l'ultima di Somber.

0: titolo viene dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Sienna Spyro con Material Lover, qui su Radio Globo. Lei è giovanissima, ragazzi, perché è classe 2005 e possiamo definirla una delle rivelazioni musicali più scioccanti del panorama pop soul internazionali, ma ovviamente scioccanti in senso positivo, perché lei ha questa voce così graffiante, così matura, che sembra appartenere a un artista con più di 30 anni di esperienza alle spalle. Invece lei è esplosa da pochissimo, anche se la sua passione per la musica nasce tantissimo tempo fa, perché a soli 16 anni decide di abbandonare gli studi per dedicarsi alla musica a tempo pieno.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare,
9: oi oi,
8: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Nei supermercati Tigre fino a

0: 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria Hi-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.

0: Via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, become Big.
5: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
3: Ma buon pomeriggio, sabato 5 settembre, il mese dei buoni propositi, del risparmio. Ma non è che siete in macchina in direzione il centro commerciale? Siete con Angelo.

0: Day con Lonely Dancers chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Ha segnato una svolta radicale nella carriera di Conan Gray. Il brano è diventato una hit clamorosa, tanto da posizionarsi come il brano internazionale più ascoltato in assoluto nelle radio italiane nel 2024. Dobbiamo però anche dire che c'è un tocco magico nella produzione musicale di questo pezzo, perché troviamo Max Martin, che è un produttore svedese famosissimo per aver creato le hit storiche di

0: back.
1: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Agrifamily.
1: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
8: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
11: Sta arrivando un singolo che è diventato un po' un ponte tra nord e sud. Ci sono i DJ milanesi Merck & Cremont insieme ai The Colors e la bellissima Serena Brancati.

questo singolo troviamo degli artisti davvero incredibili. C'è il DJ producer tedesco Purple Disco Machine, il cantatore svedese Benjamin Ingrosso, il chitarrista leggendario degli Chic Nile Rodgers e la cantante giamaicana Chancy. Mamma mia, che team, ragazzi! Ora però arriva anche l'ultima di Bruno Mars,

0: la bellissima voce di Emma qui insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Globo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la nostra diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, non avete più scuse. Altrimenti potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, oppure se siete a casa, quindi non siete in macchina, non siete in giro e avete un dispositivo Alexa, basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto, corri!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
13: All'Oasi c'è il sottocosto.
14: Sottocosto, grandi marche.
13: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
14: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
13: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
17: Dentro la città.
16: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
0: Loro si conoscono e si stimano da tantissimi anni ed entrambi hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2023 e nel 2024. Il ritorno sulle scene musicali di Angelina Mango, Canto d'amore.

tossicità dei social media, e tutti noi un po' subiamo questa costante utilizzo dei social, esponendoci anche a commenti negativi e a cose che poi possono anche ferirci e farci male. Ora arriva l'ultima di Achille Lauro, La città degli angeli, su Globo.

0: ultimo singolo firmato Achille Lauro, si chiama La città degli angeli su Radio Globo. Nei 15.53 di questo sabato 5 settembre siamo tornati ufficialmente agli orari normali. Passatemi il termine, perché avete visto anche voi poi che in estate cambiano tutti i turni, non sapete mai quando trovarci in onda. Ora siamo tornati a regime, quindi io starò con voi fino alle 17. Poi dalle 17 alle 20 ci sarà Roberto Greganti. Infine vi terrà compagnia per tutta la serata Marco Valerio Camillacci, con voi dalle 20 alle 24.
1: I'll be back. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,29 euro.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. E di nuovo buon sabato e buon weekend anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima

0: chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Ed ecco le tre regole di Dua Lipa per dimenticare il vostro ex tossico. Allora, la prima: non rispondete al telefono quando vi chiama, mi raccomando. Seconda regola: non fatelo salire su a casa anche se vi implora. Terza regola: non dovete rimanere amici, mi raccomando. Cioè, non si può rimanere amici dell'ex tossico, ragazzi. Queste sono le tre semplici regole di Dua Lipa, che sono anche un po' un promemoria personale, per esistere, per non cedere a quel malessere del vostro ex. Dai, potete farcela, lo so.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio, a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco, con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: €49 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a €21.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a €2,45.
4: Todis, buongiorno convenienza.

successi più sorprendenti degli ultimi anni, perché questa Bad Habit ha trasformato un artista cult dell'R&B un po' anche alternativo, non una vera e propria star. Dal primo posto in classifica lui era Steve Lacy e TikTok gli ha dato una grande mano, perché il ritornello è andato super virale generando milioni e milioni di video. C'è anche Olivia Dean adesso su Globo.

quella tra il DJ norvegese Kygo e One Republic, hanno testato questa canzone davanti a 18.000 persone durante l'Hollywood Bowl di Los Angeles, durante il DJ set di Kygo, e ovviamente questo test è andato benissimo, il pubblico ha reagito molto bene. Siete su

0: cosa lo sento su Globo. E ora ragazzi, è arrivato il momento di scoprire come saranno le previsioni del meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue la lunga e caldissima estate anche in questo primo weekend di settembre. Sul Lazio tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore. Anche domenica prevalenza di sole, seppur con degli annuvolamenti tra notte e mattina, che interesseranno soprattutto le aree costiere, con dunque qualche nuvola marittima che poi in giornata lascerà spazio a maggiori aperture. Temperature però sempre molto elevate, quest'oggi massime fino a 35 gradi, anche domani si superano i 32-33 gradi in maniera piuttosto diffusa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: 16:37 di questo sabato 5 settembre, io sono Angelica Baraldi, ancora 20 minuti insieme e intanto arriva l'ultima di Karol G e Manu Chao.

prima lettera d'amore. Tutti noi penso che vorremmo una dedica del genere. John Legend con All of Me, l'ha scritta ispirandosi alla sua fidanzata pochi mesi prima del loro matrimonio sul lago di Como. Ora cambiamo un pochino genere, arriva l'ultima di Gaia, Bossa Nostra su Radio.

0: sì,
1: Greg,
0: eh sì.
1: Ben
0: ciao,
1: arrivato.
0: Angie,
1: ciao.
0: Come stai? Ti
1: io
0: vedo bene.
1: Io sto bene, ora vado a dormire. Sì, basta.
0: Ma lo sanno le persone che ascoltano quanto ti stai allenando in vita tua in questo periodo?
1: Allora, se mi seguono su Instagram, sì.
0: Allora, seguite Angelica Baraldi, ecco, su Instagram. No, ecco,
1: la
0: perché
1: marchetta.
0: No, allora lo dico, non l'hai detto mica tu, lo dico io. Perché
1: giusto,
0: praticamente vi renderete conto di quanto si sta sforzando,
1: sì,
0: per allenarsi e per arrivare a...
1: Di quanto sono psicopatica.
0: Ma vabbè, psicopatica.
1: Sì, questo è masochismo puro,
0: Se volete invece vedere quanto uno sia pigro, andate sul mio Instagram. L'ultima foto che ho fatto ero nel mare disteso a braccia aperte.
1: Però dobbiamo dire che c'è anche una via di mezzo,
0: sì,
1: tra allenarsi,
0: sì,
1: e la bella vita.
0: No, ma bella, bella vita, riposo.
1: Il riposo,
0: sì,
1: il relax.
0: Sono già allenato in passato, già dato ormai.
1: Quello è vero, però no, aspetta, però uno si può continuare ad allenare anche,
0: sì, sì,
1: alla tua età.
0: Ma grazie.
1: Vabbè, alla tua età, vabbè, adesso, vabbè.
0: Alla mia età. grazie, complimenti. La prendo e la metto in sacco.
1: Io, Greg, non ho idea di quanti anni
0: non
1: tu
0: c'è
1: abbia.
0: Problema, non c'è problema, ne ho tanti.
1: So solo
0: ne
1: che sei
0: tanti.
1: Un po' più grande di me.
0: Un pochino. E sono anche un po' più, ma anche allora, quando, cioè, sai, ai tempi che furono, io ero più pigro di te comunque.
1: Vabbè,
0: sì,
1: dici?
0: Sì.
1: Quindi
0: di base,
1: ce l'hai dentro?
0: Base. Ce l'ho dentro.
1: Vabbè, ma si può
0: DNA.
1: Sempre migliorare, Greg,
0: ah,
1: si
0: sì,
1: può sempre migliorare. Ragazzi, io vi lascio con Greg fino alle ore 20,
0: yes.
1: Noi ci sentiamo domani dalle 18 alle 22. Da Angelica è tutto, ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra,
7: solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba,
8: tra poco
9: on Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
7: Solo le migliori in FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV. Ci siamo salutati poco fa con Angelica Baraldi che se n'è appena andata. Io sono Roberto Greganti, si sta insieme fino alle 20. Dai, torniamo agli orari abituali dopo due sere di sostituzione.

0: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
1: Ah, che bello partire con i Maneskin e Tom Morello con un classico della loro discografia. Tra l'altro, sono tornati a essere protagonisti delle cronache i Maneskin, visto che a quanto pare c'è qualcuno che li vorrebbe al Festival di Sanremo e qualcuno che appunto sosterrebbe la loro reunion. Staremo a vedere se succederà davvero nel corso dei prossimi giorni. Da qua a Sanremo ci sono ancora un bel po' di mesi, anche se ne parla già parecchio. Roberto Greganti con voi, 17:16 minuti, quasi 17:17. Godiamoci naturalmente, toccando ferro se siete superstiziosi, il resto della nostra programmazione del sabato. Siamo tornati alla normalità, come sapete. Io sono tornato all'orario di cui sono protagonista, come al solito, il sabato e la domenica, 17:20 il sabato e naturalmente 10:14 faccio mente locale la domenica. Tante belle cose da fare insieme anche oggi qui su Radio Globo. Tra le nostre migliori ci sono anche i nostri migliori programmi, come ad esempio:
0: lo chiamano settembre,
2: ferie finite,
0: sveglia presto,
2: traffico
0: e quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
0: The Morning Show is back.
3: Vabbè, ma tutto ciò, no? Bentornati e Pischello nuovo. Ma il poro Lucifora, ma dove c***o sta? O quando ritorniamo ve lo diciamo, è una sorpresa, ci avete detto un c***o.
4: No,
3: non l'avete dicato, hai cacciato, non scivolate di niente.
4: Ma no, non sei stato attento. No. Allora, però mi sembrerebbe giusto a questo punto, che ore sono? 8 e 6 minuti, no? Considerando che una persona che per 20 anni si è alzata alle 4 del mattino dice adesso, 31 agosto, voglio dormire. Possiamo chiamare Giovanni, per favore? Scusate.
5: Le 8 è pomeriggio praticamente.
4: Adesso vediamo un attimo, perché credo abbia cambiato leggermente le sue abitudini. Però vediamo un attimo, proviamo un attimo a fare questo tentativo, vediamo se riusciamo un attimo a sentire un secondo a Buonanima.
5: Questo incontro non rischiamo, come il Ritorno al Futuro, di cancellare la foto, no? Sai, quando due persone si incontravano nel metaverso.
6: Sì, comunque sì. È vero, ha cambiato le sue abitudini, cioè si è comprato un distributore di merendine da tenere a casa.
4: Sì, perché abitudine, fatelo dire, scusate.
6: Fa colazione,
4: passa subito, vediamo un attimo.
7: Non mi dire che ha risposto.
5: Vai. No, non ci credo, se ha risposto. Senti. È un eroe, ragazzi,
7: Dipende. Ma magari, se no ci fa rosicare.
6: Dammelo. Dipende col numero da cui.
4: No, niente,
6: chiamata.
4: Non va. È morto? Non risponde, ragazzi.
6: Ma guarda un po'.
4: Non risponde.
6: L'ha chiamato col numero della radio.
4: Come mai?
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi?
6: Però abbiamo sbagliato, perché adesso ancora, insomma, se si sveglia questo, dovevamo chiamarlo alle 6:50. Giova, che sta a fa? Perché non si è ancora arrivato? Fagli prendere un attimo di panico.
0: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Pauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
13: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
15: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
18: Radio ufficiale. Radio Globo.
1: Oh yeah, adesso che avete sentito anche un po' di Best of the Week, sappiate che ce n'è tanto altro, nel corso del weekend sulla radio che suona solo le migliori.

Can Learn to Love Again. Evidentemente si parla di una storia d'amore che è andata a farsi benedire in questa canzone di Pink e Nate Ruiz, che è stato il leader di una formazione chiamata Fun, molto famosa all'epoca di questo duetto. Just Give Me a Reason all'interno del nostro sabato pomeriggio insieme. Bello riascoltare i classici del passato, non è vero? Specialmente quando appartengono alle estati passate. Ma torniamo a quella che stiamo vivendo. Ci sono Saif e Bresh con Parlar d'amore. Che bello!

Fly, so don't blink twice. Non c'è tempo neanche di sbattere le palpebre due volte, come dicono Shabusi e Miles Smith. Riascoltati su Globo. E adesso arrivano anche Martin Garrix e U2.

0: Amalfitana, la canzone dell'estate appena ascoltata. A proposito di estate, è un bel weekend, temperature come al solito a palla, 36-37 gradi qui su Roma, qua fuori dalla radio per intenderci, guardavo proprio prima di entrare la temperatura in macchina e secondo me molti di voi sono ancora al mare, visto che è un weekend caldo e starsene nell'acqua a godersi appunto questa questo refrigerio è cosa buona e giusta. Se volete, beh, potete anche renderci partecipi della vostra estate, che continua anche a livello meteorologico e a livello di temperature. Basta un messaggio alla Globo WhatsApp, 393-777-7172 sul dove siete e cosa fate.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
11: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
12: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
0: Sono le 17.45, quindi siamo in forma sbagliante anche qui, anche in questo weekend qui su Globo, per suonare solo le migliori

0: si muove. Giovanotti, Alfa. Ah, che bello stare insieme anche in questo sabato 5 settembre. Godiamoci tutta la nostra musica. A proposito di Jovanotti, si stanno avvicinando inesorabilmente le date dei concerti romani del 12 e 13 settembre al Circo Massimo. Se avete i biglietti, bene, beati voi. Se li avete vinti con Radio Globo, meglio ancora. L'importante è che vi godiate l'estate anche grazie a Lorenzo, oppure grazie alle nostre belle iniziative.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
8: Torna Urban Land

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Le bombe della programmazione.
6: Una dietro l'altra.
5: Solo le migliori.
6: Senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Solo le migliori in FM.
6: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
12: Here we go. Altra sequenza bomba in arrivo, altre tre hits del presente e tre hits del passato, sempre appartenenti all'estate. La prima è di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Burga. Sì, fino in fondo, Robin Schulz riascoltato sulla radio che suona. Sono le migliori, l'ultima delle sei canzoni presenti nella sequenza bomba, in questa sequenza veramente esplosiva con la quale vi facciamo godere il massimo della musica, il meglio dei successi del passato e del presente durante tutti i weekend e durante la settimana su Radio Globo. Chi sono io? Roberto Greganti. Questa è Radio Globo, naturalmente si sta insieme il weekend dalle 17 alle 20, poi c'è Camillacci, prima di me c'è Angelica Baraldi, lo staff è tornato al completo e noi ne siamo molto felici.
1: Wait for me, I'll be back.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro. Mauris.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su azzomarin.it.

0: formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 10 settembre, birra Peroni confezione 6x66 CL a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: Dai che si parla di sirene, quando c'è la mitologia di mezzo c'è una canzone sola che la celebra durante il corso dell'estate 2000.

0: Che bello, ci siamo arrivati anche noi un po' in ritardo rispetto alle altre nazioni, ma i featuring sono diventati parte integrante della nostra vita musicale, anche di quella degli italiani. Una volta c'era un po' più di snobismo tra un cantante e l'altro, fortunatamente la cosa si sta sistemando. Siete su Globo, noi suoniamo solo le migliori e vi aggiorniamo anche con le previsioni del tempo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si forma qualche annuvolamento tra questa notte e la prossima mattina sulle aree costiere del Lazio, ma in un contesto sempre stabile e soleggiato, nuvole marittime che poi lasceranno spazio a una domenica di sole su tutta la regione nel corso della giornata. Avremo temperature ancora piuttosto elevate, ben oltre le medie di settembre, massime anche domenica fino a 32-33 gradi in maniera diffusa su gran parte della regione. Caldo anche inizio settimana, poi gradualmente da metà settimana le temperature dovrebbero diminuire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: table, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Continua la promozione di Confessions 2, l'album nuovo di Madonna che ha fatto ballare un sacco di gente in passato e che è tornata

Girls. Che bello riascoltare By the Way dal 2002. Che groove, che carica ci dà questa canzone. Ci aiuta ad affrontare tutto il resto del weekend. Lo facciamo sempre con le nostre hits, solo le migliori sulla radio che le suona tutte. Anche Drop Dead. Risentiamo su Globo Olivia Rodrigo.

0: ascoltata un'altra delle hit dell'estate qui sulla radio che suona solo le migliori. Che bello stare insieme anche oggi che è sabato. Torniamo all'antico, torniamo agli orari abituali. Tra un'oretta tornerà con voi anche Marco Valerio Camillacci, visto che si sta insieme come al solito in diretta fino alle 24 il sabato, mentre tra poco torna un'altra sequenza bomba. Ammazza quante sorprese che ci sono anche oggi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
1: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
3: On Radio Globo.
10: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto.
11: Alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
1: Solo le migliori. In FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
0: Altre sei hits in arrivo, una dietro l'altra. Non ci si ferma, c'è la sequenza bomba. Si apre con un duetto molto interessante. E si balla pure. Peggy Goo, Ira Star.

0: era Outside.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Dai, che vi annuncio anche le altre, giusto? Sì, Peggy Gou, Area Star in apertura con Woman, poi Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, Francesco Gabbani, The Summer Funk, Kelis, bellissima, Milkshake, Irama e Cabana, e naturalmente Calvin Harris in chiusura con Ellie Goulding e Outside. Poi, se volete magari scoprirle da soli, le canzoni della sequenza bomba, senza che il conduttore di turno ve le annunci, si può fare tranquillamente su radioglobo.it, oppure usando Shazam, questo lo sapevate, no? Dai, 19.15 sulla radio che suona solo le migliori, tante belle cose da fare insieme anche in questa circostanza, c'è tanta bella musica ancora, tanti successi, vi facciamo stare bene, vi accompagniamo durante tutta l'estate, ma mica solo l'estate, vi accompagniamo sempre, no?
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo tiro.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: AgriFamily!
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: E sia, anche l'aperitivo, accompagniamo l'aperitivo del sabato, è un po' più ricco di quello degli altri giorni della settimana, no? Balliamolo insieme con Another 54 Ultra.

0: rappa in questi giorni, ma è perché è ricominciata la nostra programmazione. Siamo tutti belli eccitati e pronti per quello che ci riserverà la stagione 2026-2027 di Radio Globo. C'è da stare bene da queste parti, non dimenticatelo. Radio
1: Globo. Terremoto, il terremoto. Corri, corri.
2: Aiutateci.
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
0: Qual è la canzone dance più suonata dell'estate 2026? Ve lo dico io, è quella di Hugel, Imen Angel e Ultra Na Te, si intitola Moving to the Sun, su Globo.

Thinking About You 24/7 365 365 giorni pensare all'amore tuo. Era Katy Perry, l'amore suo in questo periodo, ma da qualche tempo a questa parte Justin Trudeau, l'ex premier, sì, canadese, lo sapete, no? Siete su Globo, quasi in chiusura, sta per arrivare anche Marco Valerio Camillacci, vedo all'orizzonte la sua presenza, più che altro la percepisco. Adesso c'è Olivia Dean, questa è quella nuova, ci piace da morire lei, e anche Baby Steps.

0: Yourself, c'era Jess Glynn su Globo. Ma a proposito, hai visto la mia borraccia nuova?
1: Stavo guardandola
0: adesso, bella.
1: Allora, figa, dai.
0: Hai visto?
1: Sì, c'è pure
0: il portaborraccia.
1: Ah, vedi, no, anche per lo zaino, da... no?
0: No, buh, non lo so, io così no? La tengo in mano.
1: Ah, beh, sì,
0: scusate. No, ci facevamo un po' i fatti nostri, Marco.
1: Sembra un
0: Valerio
1: po' tipo il motivo rubato tipo ad un pigiama di un bimbo, eh. Fa un po' il negozio.
0: Sai che questo è. Volevo dirtelo, ma è Picasso.
1: Non è vero.
0: Sì,
1: davvero?
0: Sì.
1: Oh, è la prima figuraccia della serata, l'abbiamo fatta.
0: Pigiama di un bimbo.
1: Oh, ma sembra veramente tipo quello della Città del Sole. Te giuro, fa troppo tipo reparto bimbi.
0: No, ma sai cos'è il bello? Sai qual è il bello? Che non è Picasso, t'ho preso
1: allora,
0: in giro.
1: Allora, dai, su.
0: Va bene, scusatemi, mi piace prendere in giro Camillacci. È stato bello stare insieme a voi, vi lascio con Marco Valerio Camillacci fino a mezzanotte con voi.
1: Yes.
0: Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domattina alle 10 con un'altra borraccia. Sempre di Picasso.
1: Sì,
0: ciao,
1: sì, di Gauguin.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo Tirò,

0: 8 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
3: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
5: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
8: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Solo le migliori. In FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
14: 5 minuti alle 20 comincia il nostro sabato sera sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Buon sabato a tutti da Marco Valerio Camillacci, il primo di

0: l'altro Shakira quando cantava questa canzone faceva il balletto facendo l'esultanza di Luca Toni con la mano così sull'orecchio. Era Locca dal 2010 che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: Shakira che dopo aver fatto la colonna sonora dei mondiali 2026, ma non tocchiamo questo tasto dolente, si è ovviamente dedicata anche al sociale. Adesso torniamo seri perché comunque il suo paese è stato colpito, no? Lo sappiamo, da numerosi sismi, terremoti, queste cose qui. Ovviamente Shakira ha donato molti molti soldi, ha fatto un sacco di appelli anche sui social per fare raccolte fondi importanti che hanno dato molti molti frutti. Comunque 20.14 di questo sabato 5 settembre 2026 è iniziata ovviamente la settimana del mese più odiato dell'anno dopo gennaio, perché finiscono le vacanze di Natale, ma ovviamente la programmazione è tornata normale. Infatti ci stiamo sentendo qua dalle 20 fino a mezzanotte, ma soprattutto dalle 7 alle 10 è tornato il morning show.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The morning show is back.
3: Quell'imprevisto, che ne so. Ma non dobbiamo parlare solo del bagaglio, perché che ci frega del bagaglio? Ma qua febbretta a 39 il primo giorno di vacanza, per esempio, no?
4: Ma magari, ma che mi è successo? Che c'è successo a noi?
3: Che ti è successo
4: a voi? In Sardegna, a casa di mio marito, non abbiamo avuto la corrente elettrica per una settimana, perché problemi burocratici con il
3: bolletta
4: servizio
3: non
4: elettrico.
3: Pagata, lo dico io, roba da
4: bolletta
3: povera.
4: Non pagata, 1200 euro di bolletta per una casa non vissuta, mi pare anche chiaro che non la, che
5: quindi
4: non la paghi.
5: Conferma, ma bolletta non pagata.
4: No, non ti preoccupare. Parentesi. Arriviamo lì, abbiamo dovuto comprare un generatore elettrico, Madonna, per avere acqua e elettricità. Madonna. Siamo stati una settimana così, tipo in campeggio, Madonna, praticamente. Cioè, sceglievamo quelle due ore la mattina per preparare tutto quello che dovevamo preparare fino alla sera, quindi prepararci già la cena, un incubo, ma l'importante nelle avversità è saperle affrontare con ottimismo e con felicità.
5: Direi ottimismo truffaldino, direi.
4: No, truffaldino dall'altra parte.
3: Io sto immaginando adesso quel trrr, e lo associo all'odore dello zucchero filato, Flaminia che vende i ciuccetti di zucchero, col marito che fa il torone intanto.
4: Ma magari almeno alzavamo tu.
1: È tornato il morning show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
7: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19€. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99€.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
14: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
15: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Sotto costo Deco.
17: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
20: Radio ufficiale. Radio Globo.
0: L'altro ieri si è esibita nella splendida cornice di Capri e sicuramente un bagnetto se l'è fatto. Come puoi non fartela a casa?

e poi cresciuta a Mantova, ma brasiliana nelle vene, era Gaia con Bossa Nostra su Globo. Gaia che insomma di gavetta ne ha fatta negli anni, non tutti si ricordano, ma neanche io onestamente, che oltre ad Amici, per cui poi ovviamente è diventata famosa col pezzo Scega, tutte quelle storie, a Mantova, ma brasiliana nelle vene, era Gaia con Bossa Nostra su Globo. Gaia che insomma di gavetta ne ha fatta negli anni, non tutti si ricordano, ma neanche io onestamente, che oltre ad Amici, per cui poi ovviamente è diventata famosa col pezzo Scega,

0: spinto ha spinto, poi è entrata nella scuola di amici e da lì poi è partita tutta la carriera di Gaia, che oramai da parecchie estati ci accompagna. Quest'anno a suon di Bossa Nostra, qualche anno fa a suono di Sesso e Samba.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si forma qualche annuvolamento tra questa notte e la prossima mattina sulle aree costiere del Lazio, ma in un contesto sempre stabile e soleggiato, nuvole marittime che poi lasceranno spazio a una domenica di sole su tutta la regione nel corso della giornata. Avremo temperature ancora piuttosto elevate, ben oltre le medie di settembre, massime anche domenica fino a 32-33 gradi in maniera diffusa su gran parte della regione. Caldo anche inizio settimana, poi gradualmente da metà settimana le temperature dovrebbero diminuire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big. Become Big.
9: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
0: Vibes estive a go go. Prima con i giornalisti, adesso da solista Tommaso Paradiso. Questa è la sua.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

dall'energia dei pezzi energici come Notti in Bianco è diventato un po' più introspettivo. Anche a 20 anni si muore, era Blanco. Da quest'anno su Radio Globo si torna al 2001 con le Destiny's Child.

0: devi prendere dalla presa male, perché il caldo c'è, la serata è tranquilla, non c'è tempaccio, non dovrebbe arrivare brutto tempo in questo fine settimana, speriamo, incrociamo le dita. Detto questo, attenzione, perché tra poco ci sarà anche un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo, eh?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
6: Supermercati Tim, i prezzi lavora, i risparmio di qualità.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
1: Le bombe della programmazione.
10: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
10: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
10: Tra poco.
1: On Radio Globo.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale

0: al 2019 chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo. Summer.
0: Sicuramente l'Italia vanta un bel patrimonio culturale per quanto riguarda i DJ, soprattutto più famosi, no? Al mondo, mi viene da pensare alla vecchia scuola, Gigi D'Agostino, Benny Benassi, Gabri Ponte, compagnia bella. Sicuramente Medusa appartengono un po' alla New Wave e non si sono fatti parlare dietro, come diciamo a Roma, perché ad oggi sono i DJ italiani più ascoltati al mondo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sottocosto Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sottocosto Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
8: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
13: Ma dai!
12: Sì!
14: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: un sacco di tempo e finalmente è riuscito a realizzarla, anche perché secondo me un po' si ispira a lui la vibe romanticona, no? Queste cose qui.
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città.
12: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.

quel periodo erano veramente nel prime tra Counting Stars e questa Love Runs Out degli War Republic. Era il 2014, su Radio Globo torniamo quest'anno con l'ultima di Charlie XCX.

0: ti fanno pensare a Lungotevere libero in Vespa, ovvio.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
8: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
9: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 50.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
4: Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV. 6 minuti alle 22, siamo arrivati a metà.

0: voce sempre emotional di Rama, insieme al rap pop di Arconi. Era sulla pelle dal 2023 che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: Coppia veramente affiatatissima in quel periodo. Sembravano veramente i due

0: coppia di giudici, non so se si può fare X Factor a The Voice, sicuro, però una coppia di Ramer Comi che facevano, no? La coppia di giudici sarebbe stato molto molto figo da vedere. Peccato che pare non abbiano ancora chiarito.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Benvenuto Alessio. Alessio, grazie. Detto fra di noi, scappa Alessio. Lascia perdere qua banda di scappiati. Scappa Alessio, finché sta in tempo.
5: No, ormai è dei nostri, ragazzi. Poi ci deve dare le notizie. Ormai non può mica andare via così. Ormai è l'uomo delle news, ragazzi.
6: Sì, sì, sì.
5: E quindi ci appoggeremo a te per capire quello che è successo durante questa estate.
7: Sì.
5: Anche perché io, ma credo, insomma, chi ha potuto l'ha fatto, mi sono totalmente distaccato da quello che è il mondo dei social, dell'informazione.
6: Sì, abbastanza.
5: Non ho voluto sapere niente.
6: E quei rari momenti in cui rientravo dentro, panico, perché veramente c'è un clima da apocalisse. E quindi riuscivo.
5: È vero.
8: Buongiorno, buongiorno ragazzi, bentornati, buongiorno. A Giovanni, che hai fatto la voce? Con l'aria condizionata, che hai fatto?
5: Con l'aria condizionata.
9: Bentornati ragazzi. Ma gli appendiamo chi ci dice, Alessio? Tocca fare la sigla nuova allora.
5: Non credo, non lo so. Non so se sia un appassionato di Open Day, però la butto lì, ma a guardarlo credo che sia appassionato più di qualcos'altro.
6: Ma dopo 3 stagioni l'avete rinnovata sta carta di identità o dobbiamo fare il 2027 con gli Open Day?
5: No, anche perché poi credo che insomma ormai non sia nemmeno più in funzione quella cartacea, no?
7: Ma guarda, io per non fare la carta di identità ho fatto il passaporto, quindi
1: è tornato il Morning Show
2: tutti i giorni dalle 6 alle 10
1: e anche settembre
2: sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

un tributo ad un artista che ci ha lasciato veramente troppo presto, Avicii. Ovviamente Kygo e Sandro Cavazza hanno fatto un capolavoro appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, in Radio Globo. Torniamo a quest'estate con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry Scusa Lo Siento.

0: 22.35 precise, ragazzi, direi di passare la palla subito a quelli di Trebi Meteo per sentire un po' come saranno le temperature nei prossimi giorni. Speriamo bene.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si forma qualche annuvolamento tra questa notte e la prossima mattina sulle aree costiere del Lazio, ma in un contesto sempre stabile e soleggiato, nuvole marittime che poi lasceranno spazio a una domenica di sole su tutta la regione nel corso della giornata. Avremo temperature ancora piuttosto elevate, ben oltre le medie di settembre, massime anche domenica fino a 32-33 gradi in maniera diffusa su gran parte della regione. Caldo anche inizio settimana, poi gradualmente da metà settimana le temperature dovrebbero diminuire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi

0: agli striscioni della Curva Sud, le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Ha compiuto 23 anni un paio di settimane fa, 2-3 settimane.

0: sai, l'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, torniamo a quest'estate. Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Matthew Gale dal 2021 su Globo. E quanto andava sui social network in quel periodo, quel pezzo là, ma ancora oggi sicuramente ogni tanto su qualche TikTok, su qualche reel si sente. Detto questo, 5 minuti alle 23 di questo sabato 5 settembre 2026, è finita un'altra ora con me, ma attenzione perché tra poco arriva l'ultima ora da passare insieme, soprattutto l'ultima sequenza bomba di oggi qua su Radio Globo, eh.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra.
5: Solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco
7: on Radio Globo.
8: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: Solo le migliori. In FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
11: 2:23, inizio ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo sabato 5 settembre 2026. Ancora buon

0: artisticamente parlando, ovviamente. Dal 2024, Beat of Your Heart chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, tornerà domani alle 9.55 nelle mani del Greg, Roberto Greganti, che come sempre starà con voi dalle 10 fino alle 14. Ovviamente dalle 7 alle 10 ci sarà il best del morning show, che è tornato appunto lo scorso 31

0: Mario Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

classifica inglese, poi ci ha accompagnato in tutta Europa, in tutto il mondo, per tutta l'estate del 2015. Years and Years era King, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 23-25, anzi 23-26 appena scoccate, c'è spazio anche per lei, eh? La meravigliosa voce di Olivia Dean, questa si chiama Baby Steps.

0: Wake Up, gli Imagine Dragons dall'anno scorso su Radio Globo. 23:34 di questo sabato 5 settembre 2026, come ben sapete siamo la radio che suona solo le migliori e che regala solo i migliori premi, non ve lo dimenticate.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.

Blue Way e compagnia bella. Hai rap decisamente un po' più soft, come quello di Busta Rhymes, soprattutto come quello di questa I Know What You Want, appena riascoltata su Radio Globo, dove c'è anche Olivia Rodrigo. I know.

0: vi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani dalle 14 fino alle 18 dopo il Greg Roberto Greganti e dopo ovviamente il best del Morning Show che vi terrà compagnia dalle 7 alle 10. Adesso per tutta la notte la musica di Radio Globo che non vi lascia mai soli. Che dire ragazzi, buon sabato sera a tutti, se siete a casa a riposarvi fate bene, ma se siete in giro mi raccomando non fate danni e divertitevi, eh? Ciao!
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Adrenalina nel verde del Parco di Veio, a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco, con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città.
12: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Welcome to the weekend. Radio Globo.

lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.

0: be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.